0: Gli Stati Uniti, salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
1: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
0: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
1: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
0: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione Europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, allo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
2: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
3: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
2: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
3: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
2: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Sergio Endrigo, io che amo solo te. Gino Paoli, sapore di sale. Teresa De Sio, voglio tornare. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Sasai Nobili Graziella, da un'idea.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione i boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico a V da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7. Tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend,

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. È un'idea di Jerry Dauria.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlo sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mat-

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: bellissime, le più fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend, i classici che ritornano nel nostro tempo senza tempo, ricordando Renato Zero più su, Pino Daniele volisse essere allero, Fabio Concato domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione di genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.
2: RCS Network presenta L'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in una classifica degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
4: RCS Network, sempre in sintonia con te.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà e i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

0: diretta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
14: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
15: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
16: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria. Astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
17: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: d'artificio.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
3: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: Lasciati prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: la domenica.
1: Chiudi gli occhi e immaginati volare.
2: Con RCS sognare è sempre possibile.
1: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia, sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: Spot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: Non fermare la musica.
4: Non fermare il ritmo.
3: RCS Network. Tutte le hit del momento.
5: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

0: Vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network. Suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.
2: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume.
1: Volume. Questa è la musica di Gennaro Dauria.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
3: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
3: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: Lo Sport Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story, Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network, the radio station.

0: Regione CS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: RCS Network. Suona italiano.
1: Con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network. Da sempre. Italiana come te.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio 3.

0: giorni.
1: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
2: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: qui. E la cintura?
1: Non ce l'ho.
0: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio. L'ho detta bene.
2: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
3: Spot Time.
4: NNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
3: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta fatto di progetti proficui che, se gestiti bene, potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili? Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che, esatto. Che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno, perché le cose... E quante ore sono?
2: Oggi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché, perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma Lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vando, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie alla

0: maggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
1: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavorando
0: lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Frutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Okay.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto...
2: sì.
0: Alimentari, attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5, 6, 62.
0: Tu quando

0: Senato, Luigi.
1: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
1: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
1: Ma la canzone,
0: Sì, sottovoce,
1: sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Oh no, mi sto sbagliando.
1: Non ho capito.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà. Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua. Perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
1: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacare fora. Che lo stavi soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
1: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
1: Sì.
0: Non ti voglio.
1: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli. Però là non sei moppet.
1: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, amma vrei,
1: Va bene, dove grazie, messa
0: la, però la uccella chiude la cucatenaccia,
1: Va bene,
0: chiama, io te li indulietti mogliere, che cucatenaccia andrà per solo mogliere.
1: Bravo, Gennaro, posso dirti una cosa? Sì, io tengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia, miseria, quanto tempo fa?
1: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
1: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
1: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
1: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
1: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
1: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché, povera figlia.
1: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
1: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: Figlio
1: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
1: Sì.
0: Chi è il problema?
1: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo. Va un bene. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene.
0: Non te fa rovinare a figlia, non te la far rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so come all'altro. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quelli, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io, per poterti dire, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque... Non ti preoccupa, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta mogliere a tua, eh?
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, il voto è una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
0: così.
3: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore,
3: veramente.
0: È un segno che è fatto così.
3: Perché tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Sabato, pensa a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in due cormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia, io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
4: Io ti ho sentito più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a sopportare? A Gennaro D'Auri, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì, sì, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
4: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
4: In questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete, Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
4: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e fa.
0: Sì.
4: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è scambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina.
4: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
4: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, meno per questa cristiana com'è morta?
4: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano. Sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto un faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade dentro una sala mortuaria.
4: E
0: a Rob, che succede?
4: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico.
4: No, io sono sposato.
0: No, sì. Dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, è nato 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo,
0: Però non ci date soldi?
4: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che un pacchi di zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già l'amore non si paga.
4: Io l'ho tratto, no, ma io l'ho tratto sincero, la verità, amore.
0: Per voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con un bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate a, vi posso dare consigliate che avanti con la moglie vostra. I mish, miau e gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va
4: pure
0: bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i mish.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagente a roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
0: Arrivederci,
4: Gennaro,
0: grazie
4: ciao,
0: a voi.
4: Ciao.
0: No, ma di cuore.
4: Ciao,
0: una brava persona.
4: Ciao
0: bello, grande attivo ciao, e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Se vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole se trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allora stai con coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubisti questo?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a un
1: bravo
0: stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: disse poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che questo...
0: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo
1: no,
0: totale.
1: Perché poi me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra,
1: io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci che fa?
0: Mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stamme a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso a tutti, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andan subitello, chi ha? Sti bagni sembra andan subitello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque...
0: Noi tengo l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro, ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Bella Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai
1: sì.
0: Molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleo. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao, buonasera.
0: Vado in privato all'899 48 46 10. No!

primo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Il padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba, insieme a una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: «Ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa. Ma è possibile mai?» Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: «Facciamo una prova. Andiamo noi una sera e vediamo cosa succede.» E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: «Guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo.» E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: «Mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai? Qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di Donna Velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto.» La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e la conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero, 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora? Purtroppo.

48 46 10. Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

0: subito in diretta. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì, buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché...
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo o qualcosa, se ne sono uscite da tutto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose...
1: Però mi stanno capitando di tutto, mio marito ha fatto un incidente...
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto,
1: sì,
0: sopra.
1: Sì.
0: Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici.
1: Assolutamente.
0: Sì, ma guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Grazie, buongiorno.
0: C'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno diciamo si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10
2: è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete, Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80, dopo quel grande successo di Tilt. Divenne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fammi sentire.
2: Non è così

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Signora, non vi sento purtroppo. Devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vedo un rallentamento, vedo nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito il vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh?
1: No.
0: Sicuro? Perché qua mi esce una carta, qua forse subito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose vedo nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi se volete che vostro marito cambi. Non fate, cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella, fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100%, sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10.
1: Posso?
0: Alla prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
1: Ciao, Gennaro.
0: Chiara e dolci acqua. Allora.
1: Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
1: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamate?
1: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
1: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi.
1: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
1: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
1: Sì.
0: Enzo chi è?
1: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
1: Sì. Tesoro. Solo che adesso ho un'altra storia, volevo sapere come va, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini. Tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa,
1: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio, nella vita.

0: adesso.
1: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
0: Contro il mio volere è stato.
1: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio, proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
0: Sì, era contro la mia volontà.
1: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
0: Ed ero piccola, poi già non so.
1: Quanti anni avevi? 14, 15 anni?
0: No, 18 anni.
1: Infatti
0: solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me. Ho perso mamma da piccola proprio io.
1: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi ho avuto questa brutta esperienza.
1: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla, perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
0: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi, è la verità.
1: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
0: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
1: Dai.
0: Allora, l'11 marzo del 76.
1: Vediamo un attimo.
0: Massimiliano.
1: Sì, vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
0: Ci sposeremo, ma Gennaro.
1: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola,
0: Sì.
1: Tu già lo sapevi?
0: No, io non la conosco proprio. Non frequento casa sua, in verità.
1: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
0: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
1: Un bacio, tesoro.
0: Buona giornata,
1: pure
0: ciao,
1: a te. Ciao. 899 48 46 10, per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Auria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere da Gennaro D'Auria dovete passare, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio www.rcsnetwork.it, andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la vegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Auria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi, ciao carissimo giornalaio sfregioso con Titti, a tutto il sito.

Cartomanzia in linea 899 48 46 10, forza e coraggio. In questo momento non c'è nessuno in linea.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria con me. 899 48 46 10.

buona cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere e vi diciamo, vi sarò molto vicino.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

0: Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione. Buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri. Propria. Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 29-06-66.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vedo qua, una paura in corpo tremenda proprio, di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata, chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella?
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: E infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma. Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo.
1: Una volta
0: non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo l'ha buttato a terra e se n'è andato. Cioè, pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo
1: non,
0: è una cosa in passato.
1: Ricordo.
0: Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: No, queste le ricordo queste cose perché, vivendo questa situazione economica non molto, allora ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità. Non è che io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare.
1: Al massimo l'ho ricevuto io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. Tua moglie praticamente.
1: Sì. Lei allora, proprio è più manesca di me, però io allora, per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi, se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che bene.
0: Scusate, ma prima... avevate, voi portate appunto i camion, no?
1: Sì.
0: Ma prima avevate un'altra attività tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti, Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto, ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Auria dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: No, vieni un po' sulla salute, ti vedi
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa, non lo so.
1: Controllo?
0: Ha avuto qualche intervento tuo figlio al pisello?
1: No, no, a rene.
0: A rene, vedo un intervento. Ma tempo a dire.
1: Allora, io uno l'ho avuto una intervento a rene e un'altra vicino ai testicoli.
0: Ai testicoli. Io vedevo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, nel generale, tutto a posto.
0: Tutto superato. Bimbo, sì. Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... ma di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate cotte e crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti, non vedo niente di grave, Mimmo.
1: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa.
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
2: 7-10-64.
1: 7-2-64.
0: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse il parto cesareo.
0: No, dico la bimba.
1: No.
0: No, io parlo un attimo. Questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa?
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Mm. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo.
1: Sì.
0: Una buona pulizia. Hai capito?
1: Ok, bene.
0: Mimmo, non vedo niente di grave, ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
1: Io l'ho avuto alle gambe, sono caduto.
0: Infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.
0: Ma ti hanno infasciato?
1: No, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave.
0: Perché io vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque... una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare, Mimmo. Tanti auguri.
1: Sì, no, io ti seguo sempre.
0: Grazie, ti saluterò. Mimmo, un abbraccio di cuore veramente.
1: Ciao.
0: Salutami tua moglie, ciao.
1: Ciao.
0: 0818... Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare. L'hai fatta tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta?
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. 899-48-46-10. È stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce. Un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10. Io vado un attimo in privato, vi faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta. Questo è un pezzo molto carino, molto bello. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Pezzo di rarità massima questo, eh. Ci fidiamo sempre al psicologo e a tutti gli amici. Anche a Frank, vai. Le linee libere, 899-48-46-10. Vado in prima.

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' se questa donna, quella data di nascita.
0: Scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Angri.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7562.
0: 7562. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo stai con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: Se c'era in vista, non so, un matrimonio... O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo. Però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene. Certo.
0: Auguri, figlio mio.
1: Richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao. 899 48 46 10. Allora io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork con la K finale .it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
2: Buongiorno a te, Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4364.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se quello che vuoi sapere.
2: No.
0: Vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: È un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, anche per te.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie. Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 92.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi?
3: 83 59.
0: Tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua. Avete avuto un forte litigio?
3: No.
0: Ma io vedo,
3: diciamo,
0: tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, sul rapporto d'amore, sì. Serino, non c'è niente, non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente, niente di particolare,
3: niente proprio,
0: non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
3: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che sapere su di me.
0: Ma no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già, ma io sto parlando di sua moglie, non c'è nessun tradimento.
3: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
3: No, volevo capire su di me la...
0: Parlando c'ha Omma Omma, voi volete sapere su quest'altra donna?
3: Sì.
0: E lui mi avrebbe portato in di quartier. Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Vi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
3: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio. Perché così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così. Non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante. Cioè, ci rendiamo conto. L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metti in dubbio. Ma andare avanti così, che senso ha?
3: Chiaro, chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione, come a tanti altri,
3: sì,
0: non
3: sì,
0: è,
3: sì,
0: ecco.
3: Sì.
0: Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione. Lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
3: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899 48 46 10. Vediamo un po' chi è pronto.
2: Ehi, Gemmi, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
2: Salvatore.
0: Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
2: Tutto a posto.
0: Benissimo, dimmi.
2: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, cioè, no, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
2: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, usci in graduatorio, ma chi sei sotto, mannalato.

0: Come mai?
1: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
0: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
1: Sì.
0: Uscì in graduatoria, tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do i soldi. Ma se potessi vedere qualcosa, cioè,
1: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
0: Allora, 13, 11,
1: sì?
0: 75.

0: No, ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao, grazie. Ciao.
0: 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanta. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it.

dirci. Tutte le linee sono libere, adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo in diretta. Eccola qua, questa è la grande Dalida, Morir su scena.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19.9.69.
0: Come, scusa?
1: 19.69.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché dimmi 99
1: 69. Sì. 19.9.
0: Signori, sentite la voce che manca. 19.9.69.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: No, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta saper scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaio, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: vedo che è stata passata un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo
1: sì.
0: Addietro ci hai fatto tu il corno, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più, stamma a sentì. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare, c'è no.
0: Ok, perché tu tieni vizi lusessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Per fine all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scuorno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo, quindi sono vicina a tutti quanti voi, sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi, passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi, però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene? Quindi vi abbraccio.
0: Magari prima di andar via, questa volta almeno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro.
0: Okay.
2: Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene. Questa è la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio, ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose, tardi. Pure a te, buona trasmissione. Adesso... e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi... ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao,
0: ci
2: altrettanto a tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao,
2: ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Oh, pronto, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
1: Pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti i complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, siamo... come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Antonio, grazie mille di cuore.
1: È una radio bellissima, comunque.
0: Grazie, grazie, grazie
1: molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro, lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
1: Senti Gennaro, volevo sapere su
0: Antonio, ora, lascia un, dopo lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
1: Sì.
0: Nel sito, hai capito?
1: Sì, sì, mi devo registrare.
0: Che fa?
1: No, no, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano, che si registrano pure, perché, insomma, è bello così.
1: Sì, sì, sì, Gennaro, anche, cioè, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
1: Sì, ho visto anche un sacco di foto, cioè, un sacco di foto, sì, con sì. Gigi D'Alessio.
0: Sì,
1: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero, è vero.
1: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
1: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
1: ragazzi, andate a visitarlo, che cioè, è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio... che è bellissima.
0: Grazie. Anche le devo foto, ringraziare, no? Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare.
1: No, vabbè, Gennaro, ma tu te li meriti comunque.
0: Anche i ragazzi di Vegamedia.it, che sono stati veramente molto, diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno
1: sì,
0: lavorato.
1: Sì, certamente.
0: A Ricky Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
1: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Vanna in diretta.
0: Ah, ecco, però, sì, ti ho
1: purtroppo, sì, no, io capisco.
0: Bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
1: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che... cioè, potrebbe...
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito... Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, se faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no? E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
1: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Cioè, non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte
1: sì,
0: o non batte?
1: Io cioè, voglio
0: e
1: fare
0: allora,
1: la figlia, poi è lei che...
0: Ricordati cioè, una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
1: Cioè, comunque lei mi tocca, cioè, mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza, per cioè, sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei, cioè, poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, cioè quando non mi tocca,
0: no, aspetta, chiedo
1: sangue
0: scusa,
1: bolle.
0: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
1: Lo so, penso che tu anche tu, diciamo...
0: Siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. Quello, la scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registra, ti manda i saluti, ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io voglio sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Il 26 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: Una cosa ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, e volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure
0: allora io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure per esempio da pianura, che ti posso dire, a Capodichino, oppure da Capodichino a Caserta, cioè lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ho capito, io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io allora,
0: tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo, che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero, quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi dove hai fondato le tue radici, continua perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sarò veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché visitare il sito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli che è un DJ, e l'amico il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. Vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Sì, prendere spunto. Anche e poi tu. Voglio farti i complimenti a te perché ci tieni in compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni.
0: Sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie caro, grazie. Ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie,
0: e tanti auguri soprattutto per il lavoro. Tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro. Ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao. Buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, il sito della radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora. Wow, ma tu non tieni proprio fiducia. Madonna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti in mulietta perché ti tocca sempre e smaniusa da tucca, cuper, è vero o no? È una specialità lì piede sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché mi ricevere in un soccorso all'altro, tu sai, tu dico bella facci cose, dimmi una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale.

0: Ma è vero o non è vero?
1: Sì, vabbè, prima...
0: Mari, parla vicino al telefono perché io sono poco sordo.
1: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono.
1: Sì.
0: Ho detto, suo marito tuo,
1: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cucca in Durietta, ti toccava o non ti toccava?
1: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito,
1: sì.
0: O no?
1: Sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato di usare una volta per fare male la capa, una volta per fare male la panza, una volta per fare male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. Un uomo può sopportare fino a un certo punto.
1: Lo so.
0: Ma poi se quello se ne può.
1: Però, vabbè, però quando uno ti viene a dire sempre...
0: Ma uno, chi è tu uno che ti viene a dire...
1: Uno può dire uno tanto, no uno.
0: Stamma a sentire, non ci sta niente. Tu posso scrivere in coppa a un foglio che portiamo al latto, facciamo il latto notarile in coppa, non ci sta niente, sono sicuro di me. Allora, questa gente, ricangelle che se facessero pochi, hai fatto loro in due quartiere, e non scumitassero la gente, come sta succedendo a te, che veramente, insomma, ti stanno facendo separato con tuo marito.
1: Sì.
0: E guarda, se tu stai a dire, succederà questa cosa, tu devi essere più forte, figlia mia.
1: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
1: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza lavoro.
0: Che le si sto separando con marito, penso lavoro. Pensa prima a riordinare le cose, ma come può fa di costo marito tuo se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ce fai fa amore a sto marito tuo? Pensa per la situazione.
1: Ho capito.
0: Ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio vuoi aggiustare prima? Tu stessa di agente?
1: No, vabbè.
0: Stessa di Angela? A chi stessa
1: di tu? No, a nessuno.
0: Allora, senti, mi sto alterando.
1: No, ho capito.
0: Per farti capire che tu vai troppo appresso alla gente, pure marito ti dai. E tieni da gente allora a quello punto, figlia
1: mia. No, lo so, me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatene un bello shampoo, una bella doccia, fatene una bella truccata, fatene una bella... Ti faccio vedere che marito ti il foschietto a tutto quanto, perché la sotto a te non se leva.
1: Ho capito,
0: vabbè. Agenti in due quartiere che sta aiuto di cenna. E tu sti peggi loro che stai santì.
1: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio addusso, figlio.
1: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Maria?
1: Sì, te lo prometto.
0: Maria, tutto caga, Mander.
1: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
1: Grazie pure a te. Ciao.
0: È possibile che Gesù purtroppo cosa ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere, 899 48 46 10.

0: vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, perché sono un po' fuori fase, in realtà.
0: Va bene, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Il 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzo di sovere, perché a dire la verità a me piacciono le sovere. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno.
1: Sì, insomma, sì.
0: Un mazzo di sovere non tiene?
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare i sovere.
0: Ma che campagna, in montagna no. Ci stanno anche qui i castagni?
1: No, ci stanno, non ti preoccupo.
0: Chi stanno giù di goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Montefaite,
0: non è Montefaite. Cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senirchia. Goppa Senirchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ok.
0: E Goppa Senirchia, n'ha già trovato un fungo. Una n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma questo è stato poco, se ci credi, è stato poco.
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono uguali.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho trovato.
1: Anche io
0: ho ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio va bene. I scorciati, capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quanto?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete migliorare.

0: appuntamenti, non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Cadute le linee, sono cadute le linee. 899 48 46 10. Ciao Ricky Castelli, ciao Matteo, ciao Galileo, ciao Roberto, saluto a tutti gli amici, Antonio il giardiniere, ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899-48-46-10. Forza. 899-48-46-10.

linee libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, allora. Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io ho visto, sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nella guardia giurata.
0: Sta nelle guardie giurate, vedevo una divisa, perciò... Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai, Maurizio?
1: Sì, lo so, è un periodo che sto passando un po'...
0: Ma vedo burrascoso, un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono...
0: No, diciamo questa persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non
0: ma
1: lo so.
0: Scusami, Mauri, ma sì, io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami, ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birra, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri,
1: ti ringrazio, ciao, buona giornata.
0: Allora 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, sto ascoltando sto bel pezzo.

0: musica di Gennaro Dauri, eh.
1: Forse.
0: Allora, pronto? Il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di
0: ci
2: lavoro.
0: Sarà, tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi è finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: diciamo che io domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì, lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua, infatti, che mazzo vuoi, uno, due o tre, scusami, fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è, scusami?
2: Antonino? No, non conosco, c'è no.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio
0: a Sorrento parlo.
2: Sì a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo nome?
2: No, non mi viene in mente questo nome. No,
0: va bene, io ti dico che tu lo incontrerai, poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici sì, l'ho incontrato.
2: Gennà, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda,
0: veloce, vai,
2: ho un problema anche in amore. Diciamo
0: andiamo,
2: con mia
0: andiamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando
2: dai.
0: È nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei con te ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: No, non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure.
0: No, non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo.
2: Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo. Auguri!
2: Sì. Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata.
0: Pure a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie.
0: 899 48 46 10. Io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente. Poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauri. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. Siete due caratteri opposti. È un fatto. Chi è che parla sotto? Scusami.
1: No, no, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a
1: macchina.
0: Ah, allora stammi a sentire. Io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì. Cioè,
0: gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose.
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida. Cioè, riesci a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però no, mi devi dire la verità. Tu l'hai tradita.
1: No, assolutamente.
0: Guarda.
1: No.
0: Come vi chiamate voi?
1: Luca.
0: Luca, stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla, perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose, chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, Ma da non sposato? Da non sposato?
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua. Se tu parli sicuro, io vedo, ti devo essere onesto e sincero, io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Vabbè, sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se... Allora, se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo, cerca di... Se non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu non so se riesci a capire quello che
1: ti... Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e mo non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo, perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima. Ed è introvabile, eh?

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, tutti gli amici da Terzigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio. Ma che bello sto pezzo di...

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: abbiamo la prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve ciao. A lei, ciao, ditemi, come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite? Dalla Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, Gennaro, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore...
0: Io non ci credo.
1: Ma è imbastato però, eh.
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda Mark. No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio, chiudo le carte e non vado avanti. Sapete perché? Perché dico, come non ha già indovinato che se ne indovina manco riesta.
1: Buongiorno,
0: c'è stato un po' di frufru a Rindo, no?
1: C'è stato,
0: adesso fa di...
1: Però adesso prima è scuso,
0: siete un vero uomo, perché l'avete detto in diretta, ed è così.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Vi ringrazio, no.
0: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie, fate il bravo.
1: Va bene.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: Abbiamo Giovanni. Pronto, Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carretto mi ha fatto male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve, salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal, cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal, non so che fine abbia fatto.
1: Non ci manchi.
0: No, no, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due. No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, se è vivo ancora. Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. Non lo so, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da essere onesto e sincero l'hai fatto tu.
1: Sì, c'è danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: In precedente.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa a una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto di Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No,
0: vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Non hai già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: Però,
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere buciami?
1: No, assolutamente.
0: Hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni a volte?
1: Sì.
0: A ruta hai portato? Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona dritto tu, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze. Ma proprio tanto latte hanno bisogno. Mi pare che sia una latteria, tu. Sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca? Che se fai sempre, tu? Ma tu ora una calmata o no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata. Ma già l'ho notata.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questa ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricorda dirle che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: Ricordati bene,
0: proprio dove sta la cappellina sulla pelle. Ricordati bene quel morso storto che andò. Ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Guarda, io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco. Chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
1: No.
0: Chi è questa Angela che è masciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è sta Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito. Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, quest'Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che siete. Lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amore, oggi fatti questa allora.
1: No, non ci fate niente.
0: Con questa non c'è riuscita, insomma. è stata, si è salvato, insomma.
1: State fortunate.
0: È stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché
0: c'è un posto,
1: non è
0: di
1: che
0: Boscaglia,
1: vado sempre allo stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: Credo di sì, credo, ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
0: Fra le tante, infatti. Ma comunque, stamattina, il morso... Ma allora, ricordati, io ti voglio far venire a me. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che a capa, ricordati... Ricordati, e tu ci mettivi tempo, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so. E quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo ti è venuta in mente sta cosa, roppo tanto tempo.
1: Sì.
0: Ecco qua. Questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico? Dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là? Che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un grazio, però...
0: Che da getta, primo mamma. Ma tu veramente...
1: Ma mi è venuto a mente.
0: Mi è venuto a mente. I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a baciare di qua? Gesù. Comunque vai avanti, perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu,
1: No,
0: mo
1: no,
0: basta,
1: no,
0: mo hai fatto la trillover, mo non lo fa più, fa un bravo aglione, mo prometta.
1: Promesso, quindi mi posso
0: pentati,
1: fidare.
0: Pentati, figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare, perché stavo agli uncelli, ti va bene, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone, però, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone, speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che facciamo? Africa! Questo era il trullo appunto degli anni Ottanta. Ve lo ricordate? Bellissima sta canzone. Mandiamola in onda, io vado in privato, 899 48 46 10. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: pronto?
1: È pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Antonella. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 78.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 20/11/74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul bus?
1: Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'un dell'altro.
0: Sì,
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ho ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora, perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sta aspettando un bambino.
0: Come?
1: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco.
1: No, no, questo no.
0: Cioè, ne hanno parlato male, in poche parole.
1: No,
0: perché avrebbero preferito che cioè questo avvenisse dopo praticamente.
1: Vabbè, forse più da parte mia.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato. Signora, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però io sono un medium, signora, è difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui ha ritmo, potevi non sparagnare suo figlio, faceva una roba, ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: Il nostro
0: però...
1: rapporto sarà
0: come?
1: Tranquillo, questo.
0: Io non
1: sento in seguito niente. Sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo non mi interessava tanto.
0: Signore, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: Pronto?
1: Sì, certo, pronto.
0: Ah, finalmente si sente molto certo, chiaramente. Certo. Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio, sì. www.rcsnetwork.it.
1: Io ce l'ho già accesa.
0: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mu sopra?
1: Sì.
0: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it, l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
1: Ho capito. Sono,
0: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Senti, da dove chiamate?
1: Signor D'Auria, io chiamo...
0: Signor Sangieli, mi chiama Gennaro, l'uomo è su signor D'Auria, che su certo. Faceva una vecchietà televisione.
1: Ha ragione.
0: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è stronzato.
1: Ho capito.
0: Voi vi affidate a gente della televisione che dicono un sacco di stronzate.
1: Capito, benissimo.
0: Gennaro allora, D'Auria, non c'è allora, niente a che vedere con nessuno.
1: Allora vi devo chiamare Gennaro.
0: Chiamatemi Gennaro, io non sono Pataterna, signore, io sono una persona di carne e osso come voi, solo okay. Che Pataterna mi ha dedicato questa potenzialità, non si dice poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
1: Allora, signor, mi scusate.
0: Gennaro,
1: statemi a sentire a me, io so, per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
0: Va bene, signor, parlate. Da dove chiamate?
1: Io chiamo dalle zone di verso Pompei.
0: Dite, signore, che volete sapere?
1: Allora, con decisione, io sto giocando un sacco di gratti e vinci.
0: È ida sbagliata proprio.
1: Sì, e volevo...
0: Signora,
1: era
0: ma la
1: possibile.
0: Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la Guardia di Finanza, non so quanti gratti e vinci falsi.
1: Lo so. Veramente, se era possibile...
0: Ma giocate il lotto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua, che sono più affidabili. Cioè, chi su cazzo chiude un gratta e vinci? Io non lo comprerò più, per carità.
1: Denaro, veramente, non è...
0: La televisione, ricetta canale 5, TG5, che la Guardia di Finanza, non so quanta gratta e vinci falsi ha trovato.
1: Capito.
0: Per carità.
1: Denaro.
0: Dite.
1: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
0: Me l'ha già accorto. Allora,
1: vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
0: Signor, allora non ho capito proprio niente. Io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna, chiamate all'899 48 46 10.
1: Ho capito.
0: A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signore, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche, la dottoressa è brava, alle volte... Oddio, ma anche non è nupata terna, dottoressa.
1: Certo.
0: Alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Che vi devo dire? Signor, però ci c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria. Scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce. A me non mi è dovuto. Il Signore mi ha dato questa, si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi campate ancora con i sogni, con il numero, con come si chiama là, Super Enalot e quell'altro cavolo là, come si chiama, gratta e vinci, signore, ma voi state rovinate psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
1: Infatti io lavoro.
0: E appunto, signor, quanta soldi dai stato per gioco?
1: Non ne parliamo.
0: Vedete? Ho torto?
1: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento ci fermiamo qua.
0: Vi posso dare un consiglio?
1: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
0: No, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa, quelle sono statistiche che fa la dottoressa, ci date la vostra data, che fa delle statistiche, ma signora, pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso, e dice la verità.
1: Ho capito.
0: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze, non lo so, però vi dico questo, in goppo yuk non ci crede proprio. perché ho visto gente.
1: Gennaro, veramente, a me mi ha fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con lei.
0: Signora,
1: parlarle,
0: perché ringrazio tanto di cuore, però io ho visto gente.
1: Io ho anche tantissime cose da spiegarvi.
0: Per il gioco si sono appezzenditi. Ma ci sei gente che hanno pianto lacrime amare e voi venite a dire ma hai un numero un lotto per vincere sempre.
1: Beh, perché così non per arricchirci.
0: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi numero al lotto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate pure.
1: È vero, è vero.
0: Ma per cortesia.
1: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
0: No, signorita, capita niente, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché è l'orario che ha trovato la dottoressa.
1: Certo. Verso che ora?
0: Alle 3:30, signora.
1: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
0: Oppure, aspettate,
1: va bene, perché devo sapere qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
0: Mi dispiace questo.
1: Va bene?
0: Com'è morto suo marito?
1: Va bene, ma io è morto, tenevo un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un poco di tutto.
0: Va bene, signora, tante
1: va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice e buona e dolce
0: signora,
1: giornata.
0: Andate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce Coppa Ruo di Napoli, cioè sì. Io gente non li, cioè non è il mio costume ingannare le persone.
1: Certo.
0: Signori, in casa non mai stamattina vengo al lavoro, il lavoro non viene da me, non è che aspetta l'angelo azzurro che scende a Lucilla e mi porta praticamente i denari per una tutti sogniamo di vincere, signore, è vero, tutti sogniamo di mettere qualcosa, ma la fortuna è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: Bravo,
0: veramente,
1: cioè,
0: no,
1: la saluto allora,
0: è così.
1: Buona giornata.
0: E poi giocate poco, non mettete, diciamo,
1: infatti io gioco parecchio,
0: 500 euro, maron, questa è malattia pura. Auguri, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Questo è Gennaro D'Auria, signori, questo è, cioè, vuol dire che sono reale. Tutte

0: prossima chiamata, pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
1: Volevo sapere cosa è il mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
1: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
1: No, ho avuto una separazione, c'è nato in passato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
1: Sì, sì.
0: Tony, a chi parte di Battipaglia?
1: Quando non vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
1: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino, ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
1: Io ho conosciuto un'altra donna.
0: Io vedo un'altra donna qua, Antonio.
1: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
1: È italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tonino.
1: Mi fa piacere, per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania, che c'entra?
1: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, andò?
1: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo, non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
1: Male.
0: Eh?
1: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
1: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai in dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
1: Claro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Lasciamo Tonino da Battipaglia, 899 48 46 10.

0: Buongiorno, buonasera, come lei preferisce. Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'ho una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico? Sì. Ma sì, sento l'accento un po' americano.
1: No, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere? Che cosa siete?
1: Sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Io amo il Veneto perché là ci stanno delle radio bellissime, mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama che è una brava persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri, grazie di cuore.
1: Grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor finanziere?
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovresti dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: Vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'. Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah.
0: Leggermente un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque per il resto io vedo. Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché lei ci riuscirà assolutamente.
1: E sull'amore cosa...
0: Dove abita lei? C'è un cimitero? Mi scusi un attimo, voglio un attimo approfondirle.
1: Dove abito qua? A Napoli o...
0: No, io parlo di sopra.
1: Sì, a 8-900 metri.
0: Vicino, 8-900 metri, sì. Da casa sua lo vede questo cimitero?
1: Sì.
0: Mi scusi perché io vedevo un sacco di croci e dicevo qua c'è un cimitero dove abita sto signore. Vicino c'è un cimitero, no, ma non è nemmeno 500 metri.
1: In linea d'aria sì, sono ancora di meno per la strada.
0: No, io parlo in linea d'aria dalla sua finestra, perché lei sotto posa la macchina, giusto?
1: Sì.
0: E poi ci sono le scale che s'apre e lei abita sopra.
1: Effettivamente sì.
0: Guardate, signor finanziere, potevo sapere io questo?
1: No, assolutamente no.
0: Lei che è un uomo di legge e che va appunto a controllare tutti i settori, è chiaro? Cioè, anche i veggenti in passato sono stati controllati, lei lo sa, no? Il fatto di Vanna Marchi, quella disonesta,
1: sì.
0: Una grande disonesta. Ma lei come reputa Gennaro D'Auria, signor finanziere?
1: Fino adesso, per quello che mi ha detto, è una persona eccezionale.
0: Sono dei doni che mi ha dato il Signore e io questo lo voglio espandere a tutti, a parte che l'Italia già mi conosce perché sono stato intervistato anche da Chiambretti, però
1: sì,
0: è venuta qua la RAI e infatti tante sì mi hanno ripreso, infatti abbiamo parlato. Fu all'epoca quando, vi ricordate quando c'era Chiambretti c'è?
1: Sì.
0: Venne la RAI, qua ci abbiamo tutto documentato. Venne anche la bellissima, io dico bellissima, Maria Curfaro, la giornalista di RAI 3.
1: Sì.
0: Con il vecchio programma di Sciuscia, ve lo ricordate voi?
1: Sì.
0: Di Santoro?
1: Sì, come?
0: Prima di Anno Zero, Santoro effettuava Sciuscia.
1: E viene la Curfaro qua. Benissimo, perché poi sono trasmissioni molto più interessanti.
0: Molto interessanti.
1: Di quella spazzatura che c'è oggi in TV.
0: Madonna mia, ma come mai siamo ridotti a signor finanziere?
1: Purtroppo le persone questo vogliono oggi.
0: Ma
1: vogliono
0: voglio...
1: De Filippi, il travestito della De Filippi.
0: Non facciamo nomi, non per qualcosa. Lei è un finanziere, si può permettere di tutto, io no, le voglio dire questo. Ma lei si rende conto?
1: Sì,
0: persona che fa l'amore davanti alle telecamere che vede tutto il mondo.
1: Assolutamente è uno schifo, mi scusi del termine, ma non.
0: Voglio dire solo una cosa, che stiamo. Ecco, il Signore manda a quei poverini dell'Aquila, salutiamoli, ma veramente non ci voleva questo disastro ambientale, però voglio dire, Cioè, io non capisco con delle belle potenzialità, belle televisioni si facciano programmi spazzatura, veramente, guardate.
1: Purtroppo il grande pubblico questo vuole.
0: Ma il grande pubblico, se lei si è reso conto, sta degenerando troppo. Degenerando troppo, amano le trasgressioni, amano questi tipi di programmi.
1: Se vogliono questo, vuol dire che loro, a loro piace vivere in questo modo, piace questa trasmissione, queste trasmissioni.
0: Ritornando a lei è maresciallo oppure?
1: Sì, no, maresciallo.
0: Siete proprio maresciallo. Lavorate, mo state a Napoli voi attualmente?
1: Sì, sono a Napoli, però penso di tornare nel Veneto.
0: Lei tornerà maresciallo.
1: Signor Dario, però abbiamo dimenticato il problema dell'amore, se era possibile.
0: Ah sì, adesso vediamo.
1: Sì,
0: adesso controlliamo. Mi dà la data di sua moglie, per favore?
1: No, non sono sposato.
0: Lei vuol sapere se conoscerà una ragazza?
1: Eh,

0: e soprattutto nei comportamenti deve essere una donna che abbia delle affinità. Allora lei la troverà, non è quest'anno comunque, passeranno un paio d'anni ancora.
1: Ancora?
0: Eh sì, il tempo non è che si può calcolare proprio precisamente, ma la vedo lontana, però troverà la giusta persona per lei. Perché
1: me lo auguro.
0: Lei che segno ha detto che siete?
1: Ariete.
0: Ariete, lei troverà e andrà benissimo, non si preoccupi.
1: La ringrazio.
0: Io gli mando tutte le benedizioni di questo mondo.
1: La ringrazio.
0: Mi ha fatto piacere, veramente
1: piacere
0: mi ha fatto
1: mio, piacere.
0: Piacere
1: mio.
0: Mi salutate, maresciallo, tutti i colleghi che noi amiamo tanto, perché per fortuna che ci siete voi che controllate tutte le cose, e anche alle forze dell'ordine, carabinieri e poliziotti, sino come si farebbe? Auguri.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Abbiamo salutato appunto il maresciallo della Guardia di Finanza, che chiamava da Napoli, e andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Gennaro, ciao.
0: Chi è?
2: Sono Escrementi di Muro.
0: Ui, abbiamo un altro finanziere.
2: Io l'avevo pensato, ho detto dopo un finanziere ci vuole un altro finanziere.
0: È chiaro, dopo il maresciallo ci vuole un altro maresciallo. Come stai?
2: Tutto bene, Gennaro.
0: Ho letto quello che tu hai scritto, ti ringrazio tanto di cuore, Antonio.
2: No, veramente, guarda, è stato un sito straordinario secondo me, ma soprattutto è importante per noi che siamo fuori Napoli.
0: Ma se tu lo dici, tu guarda, quando voi mi avete visto quel momento, non è stato facile, Antonio, credimi, te lo dico come un fratello, creare quella creatura non è stato facile, perché ci ho messo 2 mesi, perché ho dovuto scrivere tutte le biografie, tutta la storia, tutte le foto, tutte le cose. Madonna mia, Antonio.
2: No, ma si vede che dietro ci sta un lavoro enorme.
0: Non è stato facile, Antonio. Ti dirò una cosa in più. Quei ragazzi di vegamedia.it mi hanno veramente, guarda, sopportato, perché li chiamavo continuamente, così non va. Pensa che quel sito aveva un'animazione molto più forte, l'ho detto ad Andrea ieri, no? Ci siamo sentiti. Il mare si muoveva, poi quando usciva l'arcobaleno il sole saliva, però appesantivano troppo il sito.
2: Certo.
0: E ho dovuto fermare sia il mare, Antonio, e sia il sole che saliva. Infatti tu vedi il mare fermo e il sole fermo. Io invece l'ho visto proprio come saliva, si apriva l'arcobaleno insieme al sole che saliva, il mare che aveva quelle oscillazioni, ma era bellissimo.
2: No, ma io poi, essendo appassionato di computer, ho apprezzato molto, cioè ho visto che effettivamente è un lavoro fatto per bene.
0: Certo, certo.
2: No, io ti volevo dire una cosa, perché poi sai...
0: Antonio, la radio è tutta tua, vai!
2: No, tu mi leggi e sai che io ormai sono 20 anni che ti seguo, non è un giorno.
0: Lo so.
2: E niente, se a volte vedi che io ti punzecchio, ma non perché è il desiderio di stare insieme.
0: Non ho capito però una cosa, Andò, il fatto del neuropsicologo, quella discussione, perché io sinceramente non so che cosa vuol dire quella parola che faceva un sacco di...
2: Lo spam, mo ti spiego, Gennaro, perché praticamente quando c'è in un forum...
0: Io non capisco, che sono questi spam?
2: Sì, praticamente quando in un forum ci sono delle discussioni, per fare tanti messaggi, per mandare tanti messaggi, tante volte il messaggio è mandato solo per fare numero, ma non per approfondire.
0: Per fare numero di che cosa? Scusa,
2: ti spiego, Gennaro, perché praticamente tu più messaggi si mandano e più nel forum, diciamo, acquisisci una certa importanza, una certa in base al numero.
0: È inutile però, secondo me, no?
2: E infatti io all'amico gli ho detto che sicuramente un grande appassionato, però mandare tanti messaggini con le faccine, con che ciao, buongiorno, insomma, non è costruttivo.
0: Non può essere che, Antonio, scusami, sono profano, sono alle prime armi per internet per me, infatti se non mi diceva il giornalaio l'avatar che era, io non sapevo nemmeno che cosa è l'avatar, lo sto scoprendo grazie a voi, vi mando veramente tante ringraziamenti, ma dico, se mando un buongiorno con una faccina vicino è un segno di educazione verso i riguardi di voi, penso.
2: No, io ti ho fatto un esempio, non era il discorso del buongiorno, cioè in effetti se noi per esempio in una discussione si parla di un argomento e lui risponde in un altro modo, se tu per esempio hai fatto caso, quando io ho parlato di questa cosa lui mi ha detto io stavo in bagno e quindi non ti ho potuto...
0: Ah.

0: ironizzato, forse vuoi dire.
1: Ecco, allora ecco, è anche un modo per avere un certo rispetto, una certa educazione nei confronti degli altri. Però, per carità, è massimo rispetto per l'amico e per. Però, sai, siccome noi nel forum abbiamo raggiunto anche una certa un certo equilibrio, cerchiamo di parlare in un certo modo, allora anche per questo. Ma niente di particolare, perché si continua così.
0: Comunque, poi in effetti vedo che il neuropsicologo, pure tu, quante volte hai scritto cose belle, pure lui si dedica un po', addirittura ha trovato, penso un po' anto, quel disco particolare di Gerard, quello là che mando io, ce l'aveva il neuropsicologo a casa, tanto vero che l'ha scritto nel sito di gennarodauria.it.
1: No, ma noi, vedi, infatti ognuno di noi porta un mattoncino, mano a mano siamo arrivati a rcsnetwork.it.
0: Ma infatti io devo dire la verità, se non era per il giornalaio, per Antonio Scrementi di Muro, il nostro grande amico Andrea, io non facevo niente, perché mi hanno punzecchiato, mo basta, mi supporti più, mo vi faccio vedere io. Facciamo allora, il sito.
1: Allora diciamo, un poco di critica però, è servita anche.
0: Però no, siete cari, io vi voglio, guardate, io veramente mi sono affezionato, siete cari. Quando non posso venire in appuntamento, non mi giudicate, ma perché
1: no,
0: veramente
1: no, noi magari mo vediamo se domani ci riuniamo giusto per pigliare un caffè tutti gli amici.
0: Se posso fare una scappata, perché pure io
1: non ci sono problemi.
0: Andrea l'ho telefonato ieri, sa quello che sto facendo. Oggi Egitto voglio dedicarlo un po' a tutti gli amici che ascoltano la radio, e così magari non gli faccio mancare la diretta. Però mo devo, proprio queste settimane devo fare dei lavori importanti. A proposito, mi hai fatto ricordare pure una cosa, che dopo devo scocciare la Vega Media, che deve cambiare, deve aggiungere delle frequenze radiofoniche là. Quindi,
1: tu sei sempre preciso nelle tue cose, giustamente.
0: Mi hai fatto ricordare, Andò, sei unico.
1: No, Gennaro,
0: lo dico di cuore, sei unico, perché guarda, non so quanto tempo fu, io lessi una cosa un pochettino, diciamo, nei miei riguardi, no?
1: Sì.
0: Uno poi che aveva falina fina, capisci, ma a me, no? A furbizie, ti capì? E tu dici, ecco, bravo, sei stato l'unico che mi hai capito.
1: No,
0: non
1: io
0: non mi ricordo a quale post era, cioè quando tu scrivesti una cosa, ma non mi ricordo.
1: No, io sì, perché dissi che praticamente tu eri stato troppo in silenzio, e allora noi, ecco,
0: no, era un'altra cosa, Andò, era un altro post, era un'altra cosa comunque, Tony.
1: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Mi pare che ti capì o uranio oppure
1: forse Minollo.
0: Minollo, tu dici?
1: Può darsi, sì.
0: Come, di solito quello con la pipa in bocca, zio Paperone, come si chiama? Solo Verità.
1: Ah, Solo Verità, sì.
0: Mi
1: sì,
0: pare
1: sì,
0: che lui ti capì. Mi pare. Poi non ricordo. Andò, comunque, tutto a posto, è trascorso tutto bene?
1: Sì, ringraziamo a Dio, Gennaio, sto un po' in famiglia, mo sto periodo.
0: Mo stai a Bari?
1: No, mo sto a Napoli. Poi
0: Andò, dimmi una cosa, tu sei un tecnico di queste cose, ma l'audio esce bene dal sito?
1: Sì, guarda, Gennaio, è perfetto, però a volte ogni tanto manca, ricarica, come se si bloccasse, capito?
0: Sai,
1: però
0: no, ti spiego, dipende da noi, perché purtroppo stanno i tecnici di Telecom sopra la radio, stanno aggiustando che ci arriva, noi paghiamo una 20 mega come ADSL, vedete i miei fatti sono chiari, li dico al pubblico, e non arriva nemmeno a 500 la DSL, allora lo streaming non ce la fa.
1: Ho capito, quindi ma è tutta una questione tecnica, io pensavo che potesse essere pure la nostra connessione.
0: No, dipende da me, Andò, dipende da noi, e dallo streaming proprio generale che parte da noi, non dipende da voi, non vi preoccupate.
1: Ho capito.
0: Figurati che ieri pomeriggio la rete scese qua, mi pare a 83-84 kilobyte, cioè, ma proprio una cosa assurda. Poi è venuta la Telecom, vi ripeto, in questo momento sta lavorando proprio questa cosa qua, non dovrebbe succedere più, auguriamocelo.
1: Ho capito, Gennaro, allora io ti faccio ancora tanti complimenti.
2: Ciao, Gennaro.
1: Vedi, c'è pure mia moglie qua, moglie che te la faccio, che ti vuole salutare.
0: Avete un marito splendido, vi voglio bene, un bacio, ma lo dico,
2: grazie,
0: con il
2: Gennaro,
0: cuore,
2: un bacione, grazie, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Antonio.
1: Gennaro.
0: Grazie, grande finanziere mio, di avermi chiamato, ti voglio un sacco di bene.
1: No, altrettanto, Gennaro, mi raccomando per agosto, che io ci ho messo il pensiero.
0: Farò il possibile.
1: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Può darsi prima o dopo.
1: Prima, risolvi prima i tuoi impegni, poi quando c'è un po' di tempo per noi siamo sempre disponibili, Gennaro.
0: Vi voglio bene. Un bacio
1: a
0: tua moglie. Ciao,
1: Antonio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: fermiamoci con le telefonate. Ferma, ferma. No, ferma, per piacere, perché adesso facciamo questo e poi pronto? Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Wanda, un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo.
2: Senti, no, ma io voglio fare un salutino a queste persone che conosco e poi ti lascio libero.
0: Vai, tesoro, perché dopo devi preparati un argomento importante.
2: Lo so, prima di tutto volevo salutare a Salvatore che vende i materassi. Tutto il negozio.
0: Sì,
2: è importante perché un ragazzo pieno di buona volontà ha un negozio meraviglioso.
0: Wanda, scusami, ti volevo dire una cosa. Io me ne vado in privato. Tu già sai gli argomenti?
2: Sì, ce l'ho.
0: Allora, dammi giusto 5 minuti a orologio.
2: Va bene.
0: Io ti lascio, così parli di tutto quello che devi parlare.
2: Va bene.
0: Mi raccomando, un paio di argomenti che... 5 minuti, così magari gli ascoltatori vado a smaltire due telefonate dentro in privato. Allora, signori, io vi lascio con la grande Wanda, grande amica di Gennaro D'Avria, opinionista di Radio Camaldo Listerio, presidentessa della nostra radio.
2: Grazie,
0: vi lascio
2: cari.
0: Con Wanda, chiamatemi in privato all'899 48 46 10. Wanda, io non ti rispondo perché vado a parlare in privato. Vai.
2: Pronto, di nuovo Salvatore, io sono Wanda, desidero salutarti e congratularmi con te per i tuoi negozi che sei così attrezzato, negozi di materassi eccetera, e poi volevo salutare anche a Rido Luce Bruno, un carissimo ragazzo che ti ricorda sempre volentieri con un abbraccio forte per le sue cortesie e gentilezze. Ciao Bruno, sono Wanda ed ora ascoltatemi con una mia piccola preghiera che rivolgo a tutti quanti voi e dico: io ci sono con te e in te, dunque dona riposo in te, mio Signore, a questa testa piena di mondo e di parole, dona riposo e quieta a questo cuore innamorato della storia e degli uomini ma purtroppo timoroso e fragile, dona riposo e equilibrio a questo corpo spesso stanco e affamato per il correre, tentato e misurato dalle sue cadute. Dona riposa alla fede di ogni giorno quando diventa problematica e discutibile e dimentica l'abbandono al grembo tuo, generando un amore semplice ma infinitamente avvolgente. Dona riposa al dolore nel vedere, guardare e sentire nell'animo soprattutto infanzia, giovinezza e coppia che vivono la potenzialità bellissima che tu doni, ma spesso sono sprecate in questo tempo che brucia la vitalità più intima. Dona riposo, mio Signore, con la tua presenza eucaristica rassicurante che mi sussurra: io ci sono, e allora anch'io ci sono in pace serena davanti a te e solo con te. Poi volevo trattare un argomento che può interessare un poco tutti. Spesso che cosa si dice? Come si deve curare la timidezza e l'ansia? Dice: una timidezza eccessiva che impedisce generalmente di prendere la parola in pubblico, di chiedere informazione a un passante, che rende difficile presentarsi a persone sconosciute, mangiare in un ristorante, andare a una festa e quindi limita la vita sociale, lavorativa e affettiva. Non può e non deve essere scambiata per semplice timidezza. È un vero e proprio disturbo psichico che noi psichiatri chiamiamo fobia sociale. Generalmente compare nell'adolescenza e nella prima età, che rende la vita quasi impossibile. Talvolta questi pazienti, a torto definiti timidi, cadono in un forte stato di depressione, ansia e frustrazione, perché non si sentono come gli altri. E non è raro che, in mancanza di una diagnosi corretta, corrono il rischio di assumere sostanze che purtroppo donano un illusorio senso di benessere, quale alcolici o droga, per vivere il loro timore. Tuttavia esiste un rimedio: l'uso di antidepressivi, inibitorio della ricapitazione, della serenità e della normalità. Questi farmaci assicurano una maggiore quantità di serenità, cioè della sostanza prodotta dal cervello, che ci fa sentire di buon umore e soprattutto di allegria. Un ormone che ci fa sentire sempre più determinati e pronti mentalmente. A queste si possono anche aggiungere farmaci bloccanti che possono aiutare a vivere e si calma il batticuore e le palpitazioni. Sono questi infatti farmaci che possono donare un senso di benessere. Come facciamo a distinguere una timidezza normale da una fobia sociale vera e propria? La differenza consiste nel fatto che la prima è compatibile con una vita, diciamo, di relazione normale, l'altra invece la rende quasi impossibile. Perché? Perché si deve sapere? Perché per descrivere al meglio il disturbo si ricorrono ad alcuni esempi. È malato di fobia sociale, non è in grado di prendere la parola in pubblico. Se deve domandare a qualcuno una semplice indicazione stradale è colta da una crisi di ansia con tutti i sintomi che le possono comportare: sudorazione, rossore, palpitazione e così via. Non riesce ad andare al ristorante, si blocca se deve parlare con il capo ufficio e anche solo con un collega. Addirittura teme di dividere un breve tratto ed è escluso dalla società. È uno che soffre mentalmente. Quindi cerchiamo logicamente di affrontare questi disturbi, non li trascuriamo, perché alle volte da piccoli disturbi poi le cose peggiorano, va bene? Un bacione forte, affettuoso ancora a tutti quanti voi, scusate se spesso mi prolungo, ma desidero essere al vostro fianco come una buona sorella, una buona amica che vi abbraccia e vi vuole sempre tanto bene. Bacioni a tutti, carezze, ciao ciao Wanda.
0: Ciao tesoro, ciao. 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia. Consulto effettuato da Gennaro D'Auria, medium leggente. 899 48 46 10. Chiamate adesso che le linee sono libere.

deviare magari delle cose negative nella vita di qualche essere. Quindi le cose possono magari, come si vuol dire, quando uno sfugge a qualcosa di negativo, si può anche sfuggire a qualcosa di negativo grazie a una buona lettura di carte. Approfittatene quindi. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Allora, signori, il telefono in questo momento squilla.

Allora, signori, io adesso faccio una piccola pausa musicale e dopo ritornerò in diretta. Una piccola pausa musicale, vediamo un attimo chi è.

ricordatevi una cosa molto importante: il mio sito, il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it. Ricordo ancora, www.rcsnetwork.it.

0: telefonata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, ciao. Buonasera. Gennaro. Ciao, sono Voodoo di gennarodario.it.
0: Salve Voodoo, come
1: ciao,
0: stai?
1: Come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Bene, io sono quello che ti ha fatto lo show, diciamo. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, sicuro?
0: Siete formidabili, c'è poco da ridire, insomma.
1: Tu sei fantastico, lo sai, per questo voglio dire, noi...
0: Ma poi è andata in onda la seconda puntata, quella là del giornalaio, Uros.
1: Sì, l'intervista in cui tu prendi la telecamera e fai le riprese a tutti i baristi, sì. Come no.
0: C'è sul forum allora?
1: Sì, si trova sia su forum che su Trescopolis.
0: Ah,
1: si trova dappertutto. Sì.
0: Più tardi vado a visitare. No?
1: Infatti ti dobbiamo ringraziare anche perché ti sei concesso alle nostre telecamere e ci hai dato questo onore.
0: Soprattutto a quelle di Uros Trampolis, perché l'ho detto già in diretta e lo ripeterò ancora. Cioè, è un grande amico. Da nemici amici, non ci eravamo capiti. Ma comunque,
1: sì, magari non avevi capito che comunque.
0: È un'esclusiva. Trampolis per gennarodauria.it, veramente lo dico apertamente perché è una persona splendida. Lui
1: sì,
0: e Titti, anche tu che sei eccezionale a fare dei montaggi di un certo calibro.
1: Ma figurati, voglio dire, io ti seguo da quando sarà 12-13 anni. Ti seguivo la notte a Video Team Italia,
0: sì,
1: delle dirette fantastiche. Purtroppo poi si sono andate perse.
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo molto materiale video credo sia andato perso. Tu non ne hai, è vero?
0: No.
1: Perché infatti sto tentando di recuperarle, perché quelle erano veramente delle puntate fantastiche. Poi mi dispiace che ci sia stata della gente che so che comunque ti ha creato dei problemi, ti ha fatto del male e ti ha impedito comunque di continuare un certo tipo di puntate, un certo tipo di carriera televisiva, giusto?
0: E voi che sapete tutto di me, no? Sapete anche quella persona che fine ha fatto?
1: Ah no, io veramente non lo so. Non so se c'è qualcuno che sul forum.
0: Io penso che il mio motivo di andare via da quella bellissima televisione, e poi è stato uno solo, semplicemente quello di quella donna anziana che tanto ne ho parlato, perché quella là purtroppo ostacolava tutti quanti. Quando una persona c'ha, diciamo, dei poteri che vanno oltre, e magari poi c'è una persona che ha dei poteri carenti, è normale che si sente sorpassata, allora cerca di mettere zizzania. Infatti, se tu noti, c'è un video dove ci sono delle strane parolacce, perché in effetti furono proprio coordinate da questa maledetta, è chiaro?
1: Ah, quindi la colpa che tu, del fatto che tu te ne sei andato da Video Team Italia, è di quella signora lì?
0: Sì.
1: Ma
0: figurati che mi ha copiato perfino l'arte divinazione. Gennaro D'Auria da quanti anni lo volge? Ditelo.
1: Da quanti anni
0: che io trasmetto arte divinatoria?
1: Saranno 30 anni, 25 anni,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, allora, quella signora si è permesso il lusso di fare una trasmissione su una televisione ben vista e amici anche miei, anzi
1: certo.
0: Approfitto per salutare Alfredo Albaneo di Telea, che è un caro amico di Gennaro D'Auria, si è permessa di chiamare l'arte della divinazione.
1: Sì, è vero, assolutamente
0: allora,
1: copiato.
0: Allora, c'è stato sempre un contrasto, è una donna falsa, purtroppo è così, vabbè, comunque non parliamo più di lei perché ormai è andata in pensione, penso.
1: Non lo so, io non l'ho vista più, per fortuna, insomma.
0: Ma per fortuna,
1: è brutto che siano le persone false poi ad andare avanti, e tu che sei sicuramente una persona, si vede, molto più sincera, più che voglio dire, sei costretto a fare una diretta ogni tanto in radio, insomma, non puoi
0: però
1: più fare gli esperimenti.
0: Però quando faccio la diretta, pure ogni tanto, Voodoo, ricevere tu, cioè, mi faccio consolare oppure
1: sempre,
0: no?
1: Sempre il massimo, sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anche noi.
0: Grazie di avermi...
1: Figurati, speriamo di vederti presto.
0: Io ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per il sito, grazie mille di cuore.
1: Andrea
0: sarà sicuramente contento, l'angelo azzurro.
1: Sì, siamo tutti contenti, in questo periodo ci hai fatti consolare a tutti quanti, dai, diciamoci la verità.
0: Il mio regalo ve l'ho voluto fare, l'ho fatto, perché se non era per voi non facevo niente, ve lo dico sinceramente.
1: Ti ringraziamo.
0: Un abbraccio di cuore, Voodoo, ti voglio bene.
1: Anche a te, anche io, Gennaro, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Allora sì. Allora abbiamo la prossima telefonata, chiedo scusa, ogni tanto i nastri qua si arrotolano. Pronto?
2: Pronto?
0: Allora, con chi parlo?
2: Non posso dire il nome, sì?
0: Va bene, non lo dire se...
2: Va bene, senti, io chiamo per il lavoro, per il mio marito.
0: Sì, che lavoro fa?
2: Adesso si arrangia, però lui ha fatto una... Io voglio sapere una cosa in particolare, ha fatto una domanda
0: sì.
2: di lavoro,
0: sì.
2: domanda.
0: Vuoi sapere se andrà in porto?
2: Ecco, sì, bravo, bravo.
0: Dammi la data.
2: Allora, lui è nato 1-2-62.
0: Vediamo un attimo. Mazzetto 1, 2 o 3?
2: 2, va.
0: Andrà bene.
2: Andrà bene?
0: Andrà bene, auguri.
2: Ci vuole tanto tempo ancora.
0: Da dove chiamate voi?
2: Da Fondi.
0: Andrà bene, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine io vedo il lavoro, ci sarà lavoro per
2: lui.
0: Senti,
2: posso fare una domanda per me?
0: No, signora, deve chiamare più tardi perché c'è altra gente che vuole intervenire.
2: Ma te posso richiamare allora?
0: Sì, più tardi, fra un'oretta.
2: Grazie.
0: Grazie. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Le linee in questo momento sono libere.

0: abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve a voi, buonasera, ditemi.
1: Sono Marco.
0: Marco, quando sei nato?
1: 21-10-79.
0: Vediamo un attimo le carte. Che fai, rappresentazioni? Tu è rappresentante di che cosa? Vediamo.
1: Sì.
0: Ma vai un po' in tutte le aziende, sei un commerciale?
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenti, scusa?
1: GPL.
0: Sì. È un momento critico questo, però per te c'è tanta fortuna, sai?
1: Sì.
0: Per te c'è dei colpi di fortuna che verranno più appresso.
1: Ah, è un momento un po' difficile allora.
0: Un momento difficile che supererai. Tira fuori la tua grinta, la tua forza di volontà, forza e coraggio. Supererai e andrai bene, Marco.
1: Ah, ho capito, la ringrazio. Buona giornata.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, approfittatene in questo momento. 899 48 46 10. Adesso faccio una pausa musicale, così vado in privato. Bella sta canzone, mettiamo proprio questa qua, va. Allora, Voglia di morire, Panda. Allora, dedicato a tutti, a Ricky Castelli, a tutti gli amici dei siti, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it.

0: telefonate e devo contentare gli amici. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Vorrei sapere un po'.
0: Come ti chiami? Buongiorno.
1: Rosario.
0: Da dove chiami?
1: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto a tutta Torre Annunziata che porto nel mio cuore. Allora, Rosario, quando sei nato?
1: 11-11-71.
0: Allora, chi è il muratore? Tu arrangi a fare il muratore?
1: Sì.
0: No, ma per te cambieranno le cose. Io vedo qua che lavorerai in un'altra azienda, le cose miglioreranno.
1: Ah.
0: Un po' di pazienza, un po' di tempo, vedrai, si aggiusteranno, Rosa.
1: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, Rosa.

0: spoglio di voce umare perché le telefonate sono tante. Grazie. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Buonasera, dimmi. Allora,
1: buonasera, praticamente io volevo sapere se c'era qualche impedimento sul mio tipo di attività.
0: Dammi la tua data, fammi capire un po' qua sulle
1: sì,
0: carte.
1: Io sono nato il 10 luglio 75.
0: Mamma mia, che rabbia vedo in te.
1: Infatti.
0: Ma tu c'hai un'impresa edile in società
1: sì.
0: con qualcuno?
1: Sì, sì.
0: Sta andando proprio male.
1: Infatti. Come vedi il futuro, Gennaro?
0: Un attimo, sto controllando le carte.
1: Scusami.
0: No, ma c'è una ripresa, Mario.
1: Ottimo.
0: Mario, andrai sì. bene, non ti preoccupare, Mario.
1: Grazie, sei molto incoraggiante.
0: No, non sono incoraggiante, è la verità. Ci sì. sarà un cambiamento del tuo lavoro, sai? Le tue cose andranno molto a migliorare. Forza e volontà, dobbiamo grazie. Superare questa crisi. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, buona giornata.
0: Pure a te, ciao. 899 48 46 10. Signori, approfittatene all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po' la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Signora, buongiorno. Da dove chiama?
1: Io chiamo da Avellino.
0: Da Avellino. Cosa volete sapere, signora?
1: Senta, volevo sapere, ho avuto una storia con una persona, per cui diciamo che è terminata.
0: Signora, alzate la voce, non ho capito. Signora?
1: Pronto?
0: Adesso parlate con la bocca vicino al telefono. Signora?
1: Pronto? No, non riesco più a sentirvi.
0: No, manco io vi sento. Potete parlare più vicino al telefono? Vabbè, è caduta la linea. Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899 48 46 10 899 48 46 10. Vediamo se possiamo recuperare. Allora, linee libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Gennaro Daurias a vostra completa disposizione per un consulto di cartomanzia.

abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno, con sì. Chi parlo?
1: Sono Arturo.
0: Arturo, ditemi, che volete sapere?
1: No, volevo sapere se riesco a fare carriera nella società dove io lavoro.
0: Ma io vedo qua dei trasporti.
1: Sì.
0: Lei che cosa trasporta in sostanza? Cioè, traslochi?
1: No, è un trasporto pubblico locale, il metro.
0: Il metro. Quindi che vuole sapere in effetti?
1: Praticamente voglio sapere se riesco a fare carriera all'interno.
0: Se entrerà a far parte?
1: No, io lavoro già, se faccio carriera all'interno di questa società e praticamente diciamo faccio l'operaio, vorrei, siccome io aspiro a fare qualcosa di...
0: Di superiore.
1: Sì, di superiore.
0: Quando sei nato Arturo?
1: 26/06/75.
0: Vediamo un attimino. Da quanto tempo lavori in questa società?
1: Sono 5 anni.
0: Come si chiama la società, per curiosità?
1: La società?
0: Sì.
1: Non lo so se lo posso dire, c'è nato.
0: Certo, e che c'è di male? Mica stiamo rubando qualcosa a qualcuno.
1: Metro Napoli.
0: E che ci sta di male? Anzi, è una pubblicità. Tu andrai avanti e andrai da questo lavoro che tu stai facendo.
1: Sì.
0: Vedo anche del legno, non so capire che cosa c'entra.
1: Del legno?
0: Sì. Non so capire che cosa c'entra sto legno. Comunque, andiamo avanti. Per me tu avrai uno scalino in più. Vedo che tu andrai a risalire. Quindi per me tu andrai benissimo.
1: Va bene, ti ringrazio Gennaro.
0: Auguri.
1: Sei molto gentile, ciao.
0: Ma no, è la verità. È la verità di quello. Adesso attualmente tu che cosa stai facendo come lavoro, diciamo?
1: Praticamente io...
0: Manutenzione, che stai facendo?
1: Sì, lavoro giù al deposito, sì, facciamo la manutenzione ai treni.
0: Manutenzione ai treni,
1: sì,
0: ai siccome, binari pure?
1: Sì, siccome diciamo sono sempre sporco vicino ai grassi, queste cose qua, volevo sapere.
0: Come meccanica, diciamo?
1: Diciamo una specie di meccanico, va, perché siamo un poco più qualificati.
0: Elettromeccanica?
1: Sì. Sì,
0: ma quindi?
1: Sì.
0: Ma anche per i binari?
1: Come no, scambi, queste cose qua.
0: Scambi,
1: come...
0: Sì, perciò sì. Vedevo anche del legno. Vabbè, tutto a posto. Comunque tu andrai avanti, perché vedo che supererà questa situazione qua. Vedo che tu comincerai a risalire per il tuo lavoro. Quindi esce molta fertilità.
1: No, io mi auguro di togliermi da tutto questo sporco, diciamo, di poter aspirare ad una sedia.
0: Non ti preoccupare, guarda, con il tempo. Non è una cosa immediata. Abbi pazienza, perché ogni cosa che coltivi, piano piano poi questa pianta comincerà a crescere, come crescerà il lavoro dentro di te. Non ti preoccupare, i cambiamenti che avverranno.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10.

0: bravissima persona.
1: Come ti chiami? Non ho capito, scusa.
0: Antonio.
1: Stavi dicendo Antonio?
0: Stavo salutando, ti volevo dire che ti seguo sempre perché mi fai molto, diciamo, stare in allegria in macchina quando
1: vado. Grazie Antonio. Da dove chiami?
0: Da Giuliano.
1: Da Giuliano, un abbraccio a te e tutti i giulianesi, si dice così?
0: Sì, grazie mille. Senti, Gennà, che c'è la mia data?
1: Sì.
0: 11.5.72.
1: Allora, vediamo un pochettino, cosa vuoi controllare? L'amore, lavoro, che cosa?
0: No, Gennà, c'è una situazione di un mutuo acceso, no? Sto chiedendo un mutuo.
1: Sì.
0: Volevo sapere un po' come sta la cosa.
1: Adesso vediamo. Quando sei nato, scusa?
0: 11.5.72.
1: Toro. Cosa molto dolorosa questa, perché ti sta portando proprio follie e pazzie nella tua testa, cioè stai sempre nervoso.
0: Bravo.
1: Ma ti dico, guarda, una ci sarà una persona che ti aiuterà, sì sì,
0: ma, non ma ti come? Diciamo, come andrà a finire?
1: Ce la farai, Andò, ce la farai. Non ti preoccupare, poco alla volta ce la farai. Non ti trovi in una situazione proprio brutta, ma vedrai che le cose cambieranno. Piano piano, vedi come si rovescerà la cosa in modo positivo, non ti preoccupare.
0: Ti ringrazio, se no.
1: Ti faccio ancora tantissimi auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao caro, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve.
1: Salve,
0: salve a lei. Allora, come si chiama?
1: Carmine.
0: Carmine, cosa volete sapere?
1: Niente, un po' la situazione sul lavoro.
0: Sì, adesso mi dà la sua data, per favore.
1: Gliela posso dare in privato, per lei è un problema?
0: In privato? Sì, sì, un attimo solo. Allora, sentite solo la mia voce, ma quella di Carmine no. Dite, qual è la data? Allora, va bene Carmine, tutto a posto, l'ho presa.
1: Sì.
0: Adesso vediamo un attimo. Tu ti occupi di abbigliamento?
1: Sì, sì.
0: Ultimamente proprio zero.
1: Appunto.
0: Ma tu sai, a mo' ti dico una cosa, mi chiamò un grossista, già l'ho detto varie volte questo fatto, di San Giuseppe Vesuviano. Uh-huh. Venivano i camion da Bari a rifornirsi della merce e sai adesso, invece di andare con i camion stanno andando con le auto.
1: Sì, è vero.
0: Perché non c'è più produzione, cioè non è che non c'è più, la produzione c'è, non c'è più vendita.
1: Infatti.
0: Questi partivano con i camion da Bari e venivano a comprare a San Giuseppe perché là ci sono i grandi
1: dell'abbigliamento. I grandi dell'abbigliamento.
0: I grandi dell'abbigliamento. E niente, adesso vanno con le auto a riempire appunto i loro diciamo bisogni di vendere questi bellissimi vestiti e cose. Comunque andò, vediamo se si riprende la situazione. Vediamo un po'. Dammi un numerino da 1 a 7.
1: 5.
0: Penso un numero, non lo dire, da 1 a 5, l'hai pensato?
1: Perfetto.
0: Il 3?
1: Sì.
0: Andrai bene, andrai a migliorare.
1: Sicuro?
0: Senti, io credo molto nel mio lavoro.
1: No, io
0: credo molto.
1: È sorta spontanea la domanda, sicuro.
0: No, io ti rispondo spontaneamente, io credo molto nel mio lavoro.
1: Io avevo addirittura intenzione di cambiare, di lasciare completamente l'abbigliamento, cioè, no,
0: Io vedo dei miglioramenti che avverranno. Tu in ogni settore ti metterai,
1: sì.
0: C'è crisi dappertutto. Purtroppo è una macchia che si è sparsa per tutta Italia e non solo per Italia.
1: Sì, è vero.
0: Allora, non ti credere, anche ne stanno risentendo tutti i settori, andò. Capito?
1: Sì, capisco perfettamente.
0: Ma attendiamo i tempi, attendiamo i cambiamenti, le evoluzioni. Speriamo che le cose cambino al più presto, anche a livello politico, perché se cambiano a livello politico cambiamo pure noi e miglioreremo. Perché la gente sta proprio a terra, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più.
0: Stiamo in ginocchio, ma nel vero senso della parola.
1: D'accordo, ok.
0: Però dei piccoli miglioramenti li vedo, non enormi, ma da come stai adesso, facciamo da 3, arriverai a 6. Già è un qualcosa.
1: Già è una buona posizione.
0: Auguri.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Buongiorno Gennaro, sempre il tuo amico da Caserta, Andrea.
0: Ciao caro Andrea, buonasera, come stai?
2: Buongiorno, do ancora l'una, Gennaro.
0: Vabbè. Andrea, come stai?
2: Abbastanza bene, Gennaro, se mi trovo in auto. Io ti chiamo sempre per farti i soliti complimenti.
0: Sei sempre così caro tu, veramente.
2: Sì, di all'amico commerciante, non ti preoccupare che ci aiuteranno questi della politica. Io ho l'attività commerciale, come sai, come tu
0: sì,
2: ben sai.
0: Sì.
2: Ci sarà un bel
0: cambiamento.
2: Poi tutti quanti ci Gennaro, guarda che tutti quanti ci stiamo affidando a te,
0: No, ma ti voglio dire, aspetta un attimo, ti voglio dire una cosa. Io lo dico, l'Italia sta in ginocchio. Se non cambiano le cose in Italia, qua purtroppo le cose invece di migliorare vanno a peggiorare. Questo cioè perché io sono una persona umana, pure io ho i miei limiti, pure io posso sbagliare.
2: È ovvio. Cioè,
0: però cioè, io voglio solo. Dimmi.
2: No, tu ci hai sempre detto. Comunque,
0: io mi ho dato sempre forza.
2: Che Dio t'aiuta, diamoci una mano pure noi.
0: Bravo. Io ho detto sempre tirate fuori la vostra forza di volontà. Però le carte, sai, erano molto fiduciose, molto positive.
2: Sì, sì. Gennaro, per questi amici terremotati?
0: che posso spendere, che Dio,
2: due paroline di, ci vogliono delle due.
0: Dio dà le prove a gente già disagiata, per forse per far capire ai cattivi che devono diventare bravi. Io penso questo che sia, però è un disastro che non doveva proprio succedere, che non ne parliamo perché già ne hanno parlato tanto e io devo dire la verità, ho pianto tantissimo pure io davanti al televisore, perché ho visto gente che mi ha fatto proprio, mi ha colpito dentro,
2: hanno perso tutto, hanno
0: lo
2: perso,
0: so, lo so, lo so caro, lo so, lo so.
2: Nemmeno stato... la radiolino per sentire niente, non c'hanno più niente. Il brutto del problema, sai che io almeno per quello che penso io, la casa gli verrà ricostruita. Ma
0: no, il problema è
2: loro
0: i cari,
2: più...
0: cari,
2: bravo,
0: i cari estinti,
2: persi, sì,
0: i cari estinti che non ci sono più, una sorella, un padre, una nonna,
2: ecco. Ognuno di loro ha perso qualcuno, stanno tutti.
0: Che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? È stato come il terremoto del 1980, questo forse anche peggio, chissà, ma
2: è stato molto concentrato.
0: Molto concentrato, io ho visto le spaccature del terreno, fanno paura.
2: Esatto.
0: Fanno paura.
2: È bene ricordarli ogni tanto, ricordiamoli sempre.
0: Ma senz'altro, ma figurati, ma sì, già sì, c'è sì. Tanto, se ne è parlato
2: anche
0: se tanto.
2: Qualcuno può sempre fare le solite offerte dei...
0: Ma io penso che guardando la televisione ci sono proprio persone interessate a questo fatto e quindi faranno sicuramente qualcosa di buono. Pure io ho fatto la mia offerta telefonica di 2 euro e ho contribuito pure io, non è niente.
2: Però io devo sempre fare una pui, guarda, c'ho una rabbia addosso. Questi televoti che fanno
0: sempre. No, lasciamo perdere.
2: Guarda, c'ho una rabbia assurda
0: lo so, hai perfettamente
2: ragione. Dobbiamo buttare soldi per questi, per fare il televoto. Doniamoli.
0: Ma per carità, per carità.
2: Per fortuna, ecco qua, tu per esempio stai facendo la trasmissione, noi non stiamo pagando niente.
0: Certo,
2: anzi,
0: certo.
2: Stai pagando
0: certo,
2: tu. Certo. Ti costa te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio...
2: Te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio ha dei costi, lo sapete, no? Non, è, che,
2: sì,
0: non è che vive di acqua e di
2: no,
0: acqua e vino,
2: cioè, le frequenze costano e le sappiamo come
0: e
2: no.
0: Quindi pur di dare la possibilità a persone che hanno problemi economici facciamo entrare un po' a tutti,
2: sei buono d'animo, questa è la cosa
0: io
2: bella.
0: Ti ringrazio, sei molto caro di cuore,
2: ti
0: grazie.
2: Lascio continuare la trasmissione.
0: Uè, grazie, sei molto caro, grazie.
2: Ciao, Gennaro,
0: grazie mille
2: giornata.
0: Della chiamata, della tua partecipazione che è molto importante per noi,
2: sentirti. Ciao, grazie, buona
0: grazie
2: giornata.
0: Buona serata. Allora, lasciamo questo caro amico 899 48 46 10. Vediamo un po' chi ha il telefono. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
0: Salve, con chi parlo? Può parlare vicino al telefonino, per favore?
3: Sì, sto parlando vicino.
0: No, la sento lontanissimo, guardi.
3: Un attimo soltanto, mi sposto.
0: Un attimo, vedo di aggiustare pure io un po' la cuffia. No, niente, c'è proprio un problema di lontananza, non ci sentiamo. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Fondi.
0: Da Fondi, allora, cosa vuol sapere?
4: Sul lavoro.
0: Sul lavoro?
4: Sul lavoro.
0: Al lavoro. Allora, signora, quando siete nati, chi è che lavora, lei o suo marito?
4: No, io per me.
0: Per voi?
4: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
4: 6167. Ho fatto domanda di un lavoro, volevo sapere se va in porto sta cosa.
0: Che lavoro è, signora?
4: Preferisco non dirlo.
0: In ospedale, signora?
4: Ecco, sì.
0: Io l'ho già visto, è inutile che... Allora, io vi voglio dire una cosa, ma perché? Ma è che... Allora, signora, lei sa che sbaglia. Cioè,
4: scusi.
0: Lei dice... Non lo voglio dire, ma perché fare l'infermiera, stare vicino ai pazienti è una vergogna?
4: No, non pensavo di fare un
0: no, no, non si preoccupi, non è successo niente, stia tranquilla, non si preoccupi. Però quando una cosa che non si può dire, vabbè, però quando una cosa bella come la sua si è fatto domanda in qualche ospedale, come infermiera, come Croce Rossina, come altre cose, sono belle a sentire queste cose.
4: Mi scusi,
0: no,
4: allora.
0: La radio poi finisce, perché la radio non è la televisione. Allora, vediamo se lei ci riuscirà. Mi ridia la sua data, per favore.
4: Allora, 6167.
0: Sì, signora, per me è positivo.
4: Ma mica ci vuole tanto tempo.
0: Signora, allora, Voi è la prima volta che la fate? Io penso che già l'abbiate fatta qualche altra volta.
4: Non ne ho fatte due, però,
0: infatti.
4: Sto aspettando più per una, quindi...
0: Allora, una andrà in porto, l'altra no.
4: Sì, lo so questo, me lo immagino, però volevo sapere più o meno se ci vuole ancora tanto tempo.
0: Signora, allora, lei solleciti, mi ascolti, il tempo sì? Non si può calcolare, sì? Le direi una grande stronzata.
4: Sì, sì.
0: Io posso vedere se è una cosa vicino o lontana.
4: Sì, questo volevo sapere.
0: La vedo ancora lontana, non la vedo molto vicino, vi parlo proprio sinceramente con il cuore.
4: Lontano?
0: La vedo ancora lontana questa cosa. Faccio un sollecito, faccia qualcosa. Aiutatevi ad aiutarvi.
4: Sì.
0: Aiutatevi ad aiutarvi. Auguri.
4: Ok, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo salutato la signora che chiamava da Fondi, le linee sono tornate libere. 899 48 40

0: Allora, eccoci qua. Prossima chiamata, vediamo un pochettino. Caro signore, da dove chiamate?
1: Sono Francesco di Arzano.
0: Ciao Francesco, tanta salute e prosperità.
1: Grazie anche a te. Siccome che io sono quasi un anno e mezzo, no, che mio figlio non riesce a trovare lavoro, ho fatto tante di quelle domande. E sto sempre nervoso perché praticamente ognuno va a trovare che il figlio
0: è normale, ma no. Certo,
1: e non riesco a farlo inserire nel
0: Antonio
1: mondo
0: della... chi è? Su Antonio chi è? Scusami,
1: è mio figlio Antonio,
0: hai visto? Francesco,
1: volevo sapere se ci stanno buone prospettive.
0: Antonio, io sapevo, scusami, come ti chiami?
1: Francesco.
0: Io sapevo il nome di tuo figlio?
1: No,
0: ecco. Sono cose che scopro io, no? A te ti rispondo ugualmente alla signora di prima.
1: Sì.
0: Ci vuole tempo e devi sollecitare, o sennò non vedo che andrà bene.
1: È per questo ragazzo, ci stanno buone prospettive.
0: Questo ragazzo perché... lavorerà, però dovete muovervi, dovete sollecitare, dovete muovere.
1: No, è perché proprio perché se lo dico sempre tardare, sono sempre nervoso.
0: Questo è un altro discorso, voi siete il genitore, lo dovete educare, questo è un altro discorso.
1: E perciò anche perché se va a lavorare, io sto pure la testa tranquillo.
0: Allora statemi a sentire, vostro figlio deve essere responsabile di se stesso. Voi siete il padre ed è giusto che fate il vostro dovere da papà, però non esagerate troppo, perché nessuna cosa dura in eterno. Quando non ci sarà più il papà, chi l'aiuta a questo?
1: Ho capito.
0: Però cercate una cosa, cercate di ingruccare bene nel cervello di vostro figlio, che a una certa ora si addarraterà. Non si capisce più niente.
1: Ma
0: voi state scherzando, drogate a mezza via, ubriachi in mezzo alla strada.
1: Se mi sa fa muro con cocco guaglione, perché prima.
0: Ma frequentava... sta sempre con gli amici qua, un burdello, disse gli amici. È un casinista. Però è Robby Guaglioni, ti ha capito o no?
1: No, perché Claudio una storia con una guagliona, allora con una femmina sposata, loro sono sempre.
0: Lo so, vabbè, questi sono Robby Guaglioni. Comunque vi dico una cosa. Fatelo impegnare pure a lui insieme a voi di trovare appunto di fare delle domandine qualcosa di buono.
1: Ma io sto facendo gennaio.
0: Avete ragione, ma se io fossi al vostro posto mi alzerei e gli sa una parte, gli sa una, perché è vero che scrivendo è vero, però oggi come c'è la crisi la migliore cosa è sei socchi pacca coppa seggio e gli avrei alla Ushan e gli avrei preso.
1: Ma hai fatto tutte domande, Gennaro?
0: Sì, ha amplificata la carta, però quello che voglio dire io, un conto è andare in un modo diretto e un altro conto è diciamo scrivere, non so se sono chiaro.
1: Ho capito, Gianna, speriamo che si risolva questo
0: problema. Ci vorrà un po' di tempo, però alla fine ci riuscirete.
1: Perché io sono stato anche sfortunato perché tenevo loro in coppa, sono rubato pure loro e sta cosa non ci è riuscito a breccare.
0: Buonanotte su Natur. Da dove sono entrati?
1: Non lo so, ha cambiato la mascatura, sono giù a breccare, ha detto ma chi è trasuto? Ho detto una cosa che non ci è rimasta proprio male. Era una cosa di mia moglie che teneva ad andare.
0: Mi dispiace proprio assai, mi dispiace. Dovete vedere bene chi entra in casa vostra. Mi dispiace. Comunque auguriamoci per vostro figlio, forza e coraggio,
1: arrivederci. Già, poi ci sentiamo un'altra volta.
0: Va bene, quando volete, no?
1: Vabbè, grazie, arrivederci.
0: Allora, la cosa importante è che tirate fuori la vostra forza di volontà, perché non esiste proprio. Tirate fuori la vostra forza di volontà, alzatevi dalla sedia, camminate, andate verso il lavoro. Se voi farete così vedrete che il lavoro arriverà prima da voi. Abbiamo il nostro caro giornalaio sfreggioso, eccolo qua.
2: Ciao Gennarone, come stai?
0: Io sto benissimo. Titti, tu come state?
2: Tutto bene, Gennaro. Poi sono sempre felice di intervenire nelle tue dirette.
0: Ma
2: sto cercando di rubare il posto a Zanda, quindi.
0: Sei il padrone. Padrone dovuto, perché tu come... Guarda, tu sei una cosa meravigliosa. Non ho visto ancora il video, lo devo andare a vedere. Stai in rete?
2: Sì, sì, la seconda puntata dell'intervista è online, è praticamente quando tu mi strappi la telecamera da mano e ti metti a intervistare tu me. Dalla settimana prossima invece sarà online Gennaro Lauria che racconta la sua infanzia e la sua prima adolescenza.
0: E quindi da non perdere su Trampolis e gennarodauria.it.
2: Cioè, e su rcsnetwork.it, perché ho voluto mettere anche il logo, grazie, del tuo bellissimo
0: l'ho
2: sito.
0: L'ho visto, ma come hai fatto? Io non lo so. Sei unico?
2: Non ci voleva tanto.
0: Senti, ma mi devi dire una cosa, perché io non, quando guardo la tua foto veramente sto meglio, ma quei pappagalli erano veri?
2: Sì, era Tenerife praticamente.
0: Oh,
2: c'erano
0: Dio.
2: Eravamo a Tenerife, c'era un tizio che faceva la foto alle persone con i pappagalli.
0: Andate a vedere, la foto mi pare 104 se non sbaglio, o 103.
2: Più o meno da quelle parti, e ho messo soltanto la foto, quella più normale, perché poi me ne hanno fatta anche un'altra, dove un pappagallo si era attaccato indovina dove.
0: Ah, ecco. No, comunque, devo dire la verità, è stupendo. Io non so come Titti abbia fatto a mantenere il pappagallo.
2: No, quelli erano addomesticati, facevano tutto quello che diceva il padrone.
0: Pure, cioè erano...
2: No, non parlavano, però il padrone li poggiava dovunque, sulla testa, sulle braccia, sulle spalle,
0: ma
2: anche altrove,
0: che bei colori.
2: Se non ci credi ti mando anche l'altra foto.
0: No, ci credo, ti credo, perché no? No, lo so, però che bei colori, sai?
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: veramente
2: erano
0: bellissimi.
2: Sì.
0: Ma proprio, dove ti trovavi, hai detto?
2: Tenerife, Santa Cruz di Tenerife, un paio d'anni fa in Spagna.
0: Bello, sai, tutto abbronzato, che bel personaggio che abbiamo in diretta, signori. Veramente, lo dovete andare a vedere, la foto mi pare, o è la 102, o la 103, o la 104. Appena vedete il pappagallo è il nostro giornalaio.
2: Anche quando vedi il gatto, praticamente si

0: Vanni mi è stato regalato dalla Wanda, che voi sentite, e dopo farà anche il suo intervento, quindi sicuramente devo dire la verità, caro giornalaio, Wanda è una donna speciale come te, come noi, perché tutti quelli che fanno parte del sito Gennaro D'Auria, Traspolis e RCS, cioè sono persone spettacolari. Hai sentito Antonio prima?
1: Sì, l'ho sentito, è intervenuto in diretta sulla storia, sulla querelle tra lui e neuropsicologo.
0: Sì, quindi... sì, infatti che io poco ci ho capito quel fatto, però mi ha fatto capire un qualcosa.
1: Ma lì la storia era un poco, insomma, tra anziani e giovani della community. In pratica Antonio era infastidito dal fatto che il neuropsicologo intervenisse molto spesso nei commenti. Oggettivamente il neuropsicologo parlava un po' troppo, però secondo me è in buona fede, cioè lui è un ottimo devoto di sì. Gennaro D'Auria, è un membro molto molto prezioso della community.
0: Dico, c'è, lo salutiamo, c'è.
1: Sì, sì, sì, sì, no? Come no, c'è, ecco, sempre, sì. Quindi.
0: No, a me piace che insomma ci sia, perché veramente insomma è una persona di una certa cultura pure lui, insomma.
1: Gennaro, allora io approfitto un pochino per farti delle domande sul passato di Gennaro D'Auria, perché un pochino ogni volta che ti chiamo mi piace che tu tiri fuori delle notizie su personaggi eccetera. Allora vorrei sapere chi era l'astrologa Nives.
0: Allora,
1: e Nives, che fine ha fatto?
0: Nives prende il nome della Madonna della Neve perché era nata a Torre Annunziata, è nata a Torre Annunziata, e niente, è una cara amica di Gennaro D'Auria, era un'astrologa, adesso non lavora più con noi. Nives, ti ricordi Nives? Guarda,
1: come no, abbiamo anche dei video di Nives,
0: infatti a Teletorre, figurati sì. Se poi gli sfugge qualcosa al mio giornalaio.
1: Poi c'era anche un'altra Venere.
0: Venere invece era una dolce creatura che gli ho insegnato io, gli ho fatto comprare dei libri da leggere, ma penso che non avrà capito ben poco.
1: Ma era bravina effettivamente. Sì, poi era... Antonio il Masto che ti telefonava sempre.
0: Antonio il Masto.
1: Con l'angelo Cement.
0: Antonio il Masto è una persona che da piccoli ci siamo sempre trattati, all'inizio dell'epoca Teletorre. Prima... Sì. A proposito, mi hai fatto vedi che io l'altra volta ho fatto un errore con te, mi sono sentito nella registrazione, non era Antonio Palumpa ma Antonio Vitiello.
1: Antonio Vitiello, quello di Televit. Allora
0: Io ti dissi Antonio Palumpa, invece mi sono confuso. Antonio Palumpa è dove io compravo i dischi, che è di fronte alla posta.
1: Sarebbe questo, era Antonio Vitiello quello che aveva Televit per caso?
0: Ma dove c'è la statua, no? Di fronte che c'è?
1: C'è un ferramenta, un negozio di
0: legno. Ma prima c'è ancora il ferramenta adesso?
1: Sì, dico. C'è ancora.
0: E di lato, a fianco al ferramenta, che cosa c'è?
1: Sai che non mi ricordo, sinceramente.
0: E là dovresti vedere, perché là sta questo Antonio Vitiello, è un po' cocciato, senza capelli in testa.
1: Va bene, non mancherò, continuo a fare il detective.
0: Infatti ho detto, madonna mia, ma cosa ci ho detto al mio giornalaio? Perché in effetti, quello là si chiama Antonio Vitiello, e lui fu il primo fondatore, che a parte Ruggiero di Radio Camaldoli, che nel 73 aprì la prima televisione che si chiamava Telecamaldoli, non so se ve la ricordate.
1: No,
0: canale, vi dico anche il canale, era canale 60, prima no. Di Italia 1, che noi, c'era canale 60 che partiva come trasmettitore dal Colle di Sant'Alfonso e si vedeva per tutta Torre del Greco, c'era un cartello Telecamaldoli e c'era poi
1: Telecamaldoli, sì, ora me la ricordo, per i vaghissimi ricordi d'infanzia.
0: E infatti questa Telecamaldoli è durata secondo me 7-8-9 mesi, poi fu tolta di mezzo, fu spinta, non mi ricordo.
1: Che senti, allora ancora un'altra domanda, c'era una Maria Teresa tanti anni fa, verso il 1900.
0: C'è ancora, anche se non chiama in diretta, ci siamo sentiti in privato ed è quella è una grande persona, Maria Teresa, anzi se mi sta ascoltando e mi vuole fare una chiamata, lo spero. Solo una piccola novità, mi pare che sia morto il marito, se non sbaglio, che io ho conosciuto poi di persona, queste persone eccezionali. Maria Teresa era una letterata, cioè una grande maestra di scuola, di lettere, insomma.
1: Parlava di Platone, infatti, dell'Iriper Uranio, mi ricordo
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: che ho fatto
0: sì.
1: Anche un video in proposito, non so se l'hai visto.
0: Caro giornalista mia, cosa mi vuoi domandare ancora, perché c'è poi tanta gente che deve chiamare?
1: Va bene, allora, io ti vorrei domandare, innanzitutto, la cosa più importante, io vorrei rivedere Gennaro in televisione, assolutamente.
0: Questo sarà un po' difficile per il momento, per colpa mia, non perché per qualcosa, perché io con Alfredo Albaneo c'è un grande rispetto e una grande sintonia,

0: il proprietario di Telea, parlo, e Telea Più. Solamente che in questo momento Telea Più e Telea ci sta proprio un personaggio a me sgradevole, quindi non ci andrò nemmo e manco morto.
1: Chi è questo personaggio?
0: E questo personaggio lo sapete come si chiama, no? Ah, Santa Rita quando viene?
1: Come?
0: Santa Rita quando viene?
1: Santa Rita non lo so.
0: Invece là c'è il demone Rita, è diverso. Vabbè.
1: Ok, credo di aver capito, altrimenti faccio qualche ricerca e lo identifico.
0: Certo, certo, c'è anche un bel sito. Puoi...
1: Senti, Gennaro, io ho 5 puntate registrate della tua autobiografia e siamo arrivati praticamente alla tua prima infanzia. Quindi...
0: dammi un po' di tempo!
1: Vabbè, io diciamo che riesco ad andare avanti per un mesetto e mezzo, poi sarò costretto a tirarti di nuovo.
0: No, perché sono incasinato al massimo, ce l'ho detto ad Andrea ieri, Andrea l'Angelo Azzurro, ce l'ho detto che sto facendo alcuni lavoretti particolari, poi ti spiegherà lui. Infatti, quindi... facciamo passare un po' di tempo, ma senz'altro
1: sì,
0: continueremo perché ci sono tante novità.
1: C'è la vita di Gennaro Gauria, che voglio dire, per come la stiamo realizzando, ci può venire pure un
0: solo
1: mondo romanzo, sembra
0: Davide
1: Copperfield.
0: Ma solo tu potevi, giornalista mio personale, solo tu ti è permesso.
1: È a metà tra Davide Copperfield e Oliver Twist, voglio dire, è un romanzo di Dickens, non è una biografia normale, voglio dire, è una cosa spettacolare.
0: Grazie. Senti, allora noi ci sentiamo, io ti ringrazio tanto, salutami tutti con tanto affetto e mi raccomando, dosa bene là.
1: T'ho detto, sono 5 puntate pronte che andranno online nel giro delle prossime settimane, ne metto una ogni lunedì. Quindi.
0: Senti, mi raccomando il gatto,
1: Va bene, non ti preoccupare.
0: Mi raccomando, quanto è bello, veramente, mi raccomando, curalo per bene,
1: Certo, Gennaro, questo
0: caro
1: è sicuro, non ti preoccupare.
0: Ti
1: va
0: abbraccio
1: bene?
0: Tantissimo.
1: Un abbraccio, Gennaro. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Salutato il grande Uros di Transpolis, andate a visitare il suo sito che è meraviglioso.

0: Allora, amici cari, non poteva mancare Giovanni, il grande amicos di Gennaro D'Auria. Ciao Giovanni!
1: Ciao Gennaro!
0: Come si va?
1: Gennaro, sei ancora nevi.
0: Ancora periodi negativi, lo so.
1: Ma
0: sei andato a vedere là per l'imbarco? Niente ancora.
1: Ma proprio è nero, un po' a tutti i fronti.
0: Ho capito.
1: Approfitto per fare tanti salutoni alla signora Wanda.
0: Sì, sicuramente ti starà ascoltando, Giovanni.
1: L'ho sentita prima, sì. tanti salutoni da parte mia.
0: Hai sentito il giornalaio? Il nostro Uros,
1: sì.
0: Salutalo Uros.
1: Salutoni ad Uros e tanti salutoni al nostro giardiniere Antonio.
0: Anche Antonio Escrementi di Muro.
1: Ancora non dobbiamo sentire. Escrementi di Muro l'abbiamo sentito.
0: Sì, il nostro grande finanziere.
1: Io
0: sì.
1: Dico al giardiniere.
0: Tu dici Antonio il giardiniere. Secondo me starà sfasciando qualche albero. Allora, sta facendo una potatura.
1: Carissimo Gennaro,
0: vediamo un po' le carte a te, sì, dammi la tua data, Giovanni.
1: Allora, 15.469.
0: Allora, vediamo un attimo. Marzo 1, 2 o 3, Giovanni?
1: 2.
0: Giovanni, ci vorrà un altro poco di tempo, ma stiamo quasi pronti comunque. Il lavoro c'è qua presente sulla cartomanzia.
1: Mannaggia,
0: non è lontano, devi attendere un altro pochettino, non è lontano. Però Giovanni, lo so che tu ti muovi, muoviti un altro po', fai qualche sforzo in più, ce la farai. Giovanni, stammi a sentire che Gennaro, lo sai, non ti ha mai mentito.
1: Lo so. Vabbè, io mi metto nelle mani del Signore, non c'è altro che metterci in mano del Signore.
0: Ma risolverai questo problema, Giovanni, te lo garantisco io.
1: Va bene, Gennaro, ti faccio
0: tanti
1: saluti.
0: Ti voglio bene, un abbraccio, Giovannino.
1: Pure da parte mia.
0: Ciao, caro. Salutami
1: Salvatore.
0: Senz'altro, ciao, caro. Allora, abbiamo lasciato Giovanni un caro amico, un caro amico, che veramente io ho pochi amici, ma quei pochi, ma buoni come l'amico Giovanni, anche Uros, guai a chi me lo tocchi, io ci tengo molto per Uros.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, ti ho detto,
0: puoi alzarmi un po' il volume, per favore?
1: Sì, Pasquale da Calvizzano.
0: Ciao Pasqualino, dimmi.
1: Niente, praticamente, volevo, siccome i miei rapporti con mia moglie non è che vadano molto bene ultimamente.
0: Sì.
1: Volevo sapere un po' da cosa dipendeva, volevo sapere se mi tradivo o no.
0: Sì, quando sei nato tu?
1: 22/10/72.
0: E invece quando è nata tua moglie?
1: 23/65.
0: Questa tua moglie fa un po' come faceva la moglie di quello là, il fatto dell'obeso, che si girava all'altro lato del letto.
1: Diciamo che ultimamente capita un poco spesso, Genato.
0: Cioè, tu quando la tocchi lei si gira?
1: Lei si fa trovare già girata, quindi diciamo mi fa già capire che non vuole essere toccata.
0: Ho capito. Mamma mia, ci sono anche donne frigide, però attenzione,
1: vediamo. No, ma ti devo dire la verità, mia moglie è sempre stata un tipo molto allegra, molto, molto vivace.
0: Sto controllando, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3, vediamo un attimo.
1: 2.
0: No, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno. Però cerca di accarezzarlo un po', cerca... Sai
1: no,
0: che...
1: ma eppure io, diciamo, sono pure il tipo che ogni tanto comunque gli fa carezze. Ultimamente gli ho fatto pure un bel mazzo di rose.
0: Hai fatto benissimo.
1: Ma non lo so da cosa dipende, però...
0: No, ma non dipende da niente, è solo un momento che lei sta un po' stanca e un po' esaurita. Vedrai che le cose si aggiusteranno, caro amico mio, non ti preoccupare.
1: Speriamo quanto prima, Gennaro, perché ti devo dire la verità, io ho molto bisogno di...
0: Pasqua, però non la tradire.
1: Tradire? Ma non esiste proprio. Bravo. Guarda, questo non sto proprio nel mio vocabolario.
0: Meno male, meno male.
1: Non esiste mi proprio, fa piacere. Io amo mia moglie.
0: Ok, no, ma le carte mi parlano bene, io vedo qua che le cose si aggiusteranno, si metteranno a posto, non ti preoccupare.
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Ti faccio tanti auguri, arrivederci. Allora, salutiamo questo amicos, 899-48-46-10, per parlare con Gennaro D'Auria.

0: prossima telefonata, vediamo chi
1: va ci ora chiama. In onda
2: tu diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
3: Sì, sì.
2: La polizia postale che cosa c'entra?
3: La polizia postale?
2: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
3: In passato sì.
2: Ma per quale motivo?
3: Genna, sempre per il fatto delle radio.
2: Ma perché tu controlli tutte le radio?
3: Sono a parte, Genna, io qua c'ho i tengo una scrivania, 10 metri, tutta la gnaco.
2: Mannaggia miseria. E beh, fammi capire.
3: Poi c'ho antenne grosse.
2: Ma fai dei controlli?
3: Sì, sì, a parte.
2: Cioè, no, dei controlli la... tipo come l'ispettorato di Napoli?
3: Sì, sì, tipo.
2: Cioè, ma tu chiami da dove?
3: Io sto a Barcaturo.
2: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
3: No, a parte i controlli, gennaio, diciamo, sono radiamatore.
2: Ah, bello, e bello.
3: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' con la radio.
2: Non ti preoccupare, vai.
3: Aspetta, se no innesca tutto qua.
2: Non ti preoccupare. Ah, casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramella. Salvatore perfetto e Luigi Genna, perfetto.
3: Genna, sto qua.
2: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
3: sì,
2: qua.
3: Sì, tu stai qua e io sto là.
2: E sto a disposizione, dimmi.
3: Allora, se mi vuoi...
2: Maria chi è? Nella tua famiglia.
3: Maria? Mia zia.
2: Chi è morta? Morta. Una donna.
3: No, donna no, è morto mio zio.
2: Enzo chi è?
3: Enzo? No, non è nessuno.
2: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
3: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
2: Che cosa?
3: Il segnale della radio.
2: Eh?
3: Sento intermodula con un'altra radio.
2: Ah, quale radio?
3: Non lo so che radio è, comunque intrasotto e da fastidio.
2: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
3: Io sto a Giuliano in Campania, Verkaduro, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
2: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti l'88,9.
3: No, ma sono 88,600 MHz.
2: Metti quella là.
3: Ma passa 87,9, aspetta.
2: Infatti.
3: Aspetta.
2: Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramella. Salvatore perfetto e Luigi perfetto.
3: Se no, 87,9 sente bene.
2: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
3: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
2: Salvatore chi è? Scusami.
3: Salvatore è mio zio.
2: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
3: sì,
2: eh?
3: Sì, sì, esatto.
2: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata.
3: No.
2: È che solo la femmina è morta. Io vedo che non è morta.
3: Sì.
2: Un infarto vedo.
3: Sì, sì.
2: Mi sto sbagliando?
3: No, stai dicendo la verità.
2: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
3: Gli abbagli, non li prendi.
2: Dimmi.
3: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
2: Ma tu devi pure il computer,
3: no,
2: voglio.
3: Io sono pensionato.
2: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer.
3: Sì, sì, computer, sta roba.
2: Stai andando male ultimamente.
3: Sto andando male?
2: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
3: Chi?
2: Rosaria.
3: Rosaria è mia zia.
2: E scusami un attimo, Angela chi è?
3: Sempre mia cugina.
2: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie
3: sì,
2: che hai avuto.
3: Allergie ce l'ho.
2: Allergia ai fiori d'arancio?
3: Sì, sì.
2: È ultimamente sternutito moltissimo,
3: sì,
2: stavi
3: sì.
2: Buttando il sangue, il veleno! Perché... Praticamente vedo qua che veramente è starnutito parecchio, eh?
3: Sì, sì.
2: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
3: Va bene.
2: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
3: Sì, sì, grazie.
2: Voglio capire.
3: Diamo spazio agli altri.
2: Grazie. Ernesto chi è?
3: E non c'è gennaio.
2: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Vabbè. Tu hai un'antenna molto grande su casa?
3: A gennaio io sono 5 antenne.
2: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza e di lunghezza 5 metri?
3: Allora, una è 7 metri.
2: Perfetto.
3: Sul palo di 9 metri.
2: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
3: Sì, sì, sì.
2: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
3: Nel campo delle telecomunicazioni.
2: Mi fa molto piacere che sei
3: io ti seguo
2: campo.
3: Sempre a livello pure di segnale.
2: Ti ringrazio.
3: Sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
2: Purtroppo...
3: Le valvole.
2: Una volta esisteva l'EMAC, adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
3: Lo so. Ma ci sono le altre.
2: Vabbè, non servono proprio a niente.
3: Lo so.
2: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli.
3: Patane e cipolla.
2: Non servono proprio. Valvole giapponese, valvole russe, servono, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
3: Ce ne 5.000 watt di tam.
2: Bravo, non servono a niente. Auguri.
3: Grazie.
2: Buonasera.
3: Ciao.
2: Punto?
0: Ciao, ce n'ho.
2: Chi è?
0: Benito.
2: Benito, allora Benito, da dove chiamate?
0: San Degilio,
2: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
0: 5-7-62.
2: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
0: Io.
2: Fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
0: Grazie, signora.
2: Giuseppa chi è?
0: Giuseppa, mia moglie.
2: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
0: Nel senso
2: che i da raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona e devi sempre a ricorrere ai soldi dietro.
0: Questo è certo.
2: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
0: Ok, grazie.
2: Voi migliorerete, tanti auguri.
0: Grazie, ce
2: l'ho. Arrivederci.
0: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
2: Fatemi capire.
0: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace la versare.
2: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
0: Già ne so tanti, questo sì.
2: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
0: Okay,
2: Antonio
0: grazie.
2: Chi è? Scusami.
0: È mio figlio.
2: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
0: Sì, certo, è più piccolo, no.
2: Ti voglio tanto bene, auguri.
0: Okay, grazie, altrettanto. Ciao,
2: auguri.
0: Ciao,
2: Da dove chiamate?
1: Da Caserta.
2: Sì. Allora, cosa volete sapere?
1: Un poco il fatto economico.
2: Sì, perfetto. Quando siete nato?
1: 25-1-68.
2: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
1: Sì.
2: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
1: Insomma.
2: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
1: No, vado quasi.
2: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta. Perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto?
1: Sì.
2: Io non ce la faccio più a faticare in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero?
1: Vedo
2: una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
1: Chiusa in che senso?
2: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
1: Allora. È vero, lo so fanno.
2: Voi che lavoro fate?
1: L'impresa edile.
2: E i vaschi mozzarella non stanno?
1: A zona di Mondragone.
2: A zona?
1: Di Mondragone, dove stanno i vaschi mozzarella?
2: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero?
1: Sì.
2: L'ultimo lavoro che ti ha fatto, ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella.
1: No.
2: Uno degli ultimi lavori. Uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora... A parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
1: Vabbè, questo qua sì.
2: Questo qua sì. Giovanni chi è?
1: Giovanni.
4: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi,
1: Franco.
4: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolto perché gli dà ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi...
1: Ah, sì.
4: Ecco qua.
1: È un canale, veramente.
4: Come?
1: È un canale.
4: Ma tipo piscini, Vico, qua. Ci troviamo?
1: Sì.
4: Allo scorre l'acqua.
1: Sì, perfetto.
4: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
1: Eccezionale, sì.
4: Eccezionale che cosa?
1: No, che avete indovinato questa cosa.
4: Ha già indovinato sta cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Ti sei scemi? Stiamo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi alla vera però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
1: Acquario.
4: Beh, sai che l'acquario è un segno serio.
1: No,
4: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito anche il compagno che tu volevi bene, dopodiché tieni pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
5: Sì.
4: Con chi parlo?
5: Sono Valentina.
4: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
5: Il 2/10/83.
4: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
5: Sì.
4: È un momento molto difficile.
5: Molto difficile.
4: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: Ma...
0: e il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È
1: no.
0: Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto... fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, no, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh? Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899-24-42-02, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899-24-42-02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio?
2: Sì.
0: Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria.
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma senti. Voi volete avere da me?
2: Sì.
0: Si buona? Oppure si mamunnez? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, fatti. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora.
1: Oh.
0: Con chi parlo?
1: Con Mina.
0: Giuseppina?
1: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
1: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi
1: no,
0: se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
1: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
1: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un po', eh?
1: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa, logicamente.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo vedrete e ne vengo a dire, però te ne ho poco scucciata.
1: Sì.
0: Tu

0: quando, ascoltami bene però, ascoltami bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato?
1: No,
0: perché ho visto che proprio il suo aglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
1: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sei, allora, tu ci tieni per questa persona,
1: sì, sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
1: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché
1: sì.
0: A data tu non l'ho capita. 24?
2: 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
2: No, cosa di niente, però.
0: Come?
2: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
2: Il?
0: Poliziotto.
2: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo, qualcuno della tua famiglia?
2: No, non mi ricordo.
0: Come? Non ti sento, guarda.
2: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, vuoi parlare da vicina?
2: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, cioè no.
0: Mannaggia, ma io ti sento, voglio.
2: Sto guidando, cioè no, ti
0: hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dreta?
2: Sono parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è cioè un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
2: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
2: Capricorno,
0: nata vuoto. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
2: Capito, che
0: sta già capito? Allora, tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi. Che lavoro stai effettuando?
2: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente. Però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
2: Già è importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auria lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia pata turca. Perché
2: bene,
0: sai perché? Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
2: Perché diamo, poi si mette scusa, qual è?
0: Si mettono?
2: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
2: Ho detto, c'è una vergogna di prima verità, magari.
0: Ma loro perché mi chiamano?
2: Fanno buono da capo, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire, perché mi chiamano? Cioè, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera.
2: Sì,
0: però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu sì. tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. A signora ha fatto tanta storia, Maron, se cosa mi fanno riusvutamente il stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
2: Perché come dicevo la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: No, ma come fa? Cantale un po' questa canzone, eh?
2: Beh, faccio solo ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
2: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro D'Auria, sono buono.
2: Avevi ragione tu.
0: Un bacio.
2: Ah. Agenà.
0: Ti voglio bene, ciao, stati Agenà. Bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu capricorno che è agit sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
2: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
2: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
2: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
2: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
2: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
2: Niente, ma...
0: Pasqua, no, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
2: Io, sì, ho capito, una maglia...
0: No, i Pasquale sono curiosi.
2: Com'è tu curioso?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Quegli occhi, che se ne ha telefonati unica lì là, Dimmi Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
2: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Morimmo se pure tu fai guai, Pure tu fai guai, Riesci,
2: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' bene poco.
0: Dimmi perché... che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
2: No, volete sapere...
0: Anzi, voi a Napoli... Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché ICA è trasmissione, il PAV. Non mi regalo. E allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando. Però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dai buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
2: Ma che lo voglio sapere,
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
2: 27-4-77.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso una bicca? Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
2: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato. Non...
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
2: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglionaglia e una sciapulla.
2: Che
0: è piglionaglia.
2: Che?
0: Signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
2: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
2: Ma io che sono bambino.
0: La sciapolla tiene Pasqua bianca, però.
2: Già domanda a mamma che le
0: perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maron, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli, perché ci stanno gente come a noi, semplici, non so gente tipo Vanna Mark, che la gente è munnezza,
2: no, che è una Mariola, no,
0: la possa nascere,
2: no.
0: Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
2: Io faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
2: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
2: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
2: No, io...
0: Non sei sposato?
2: No,
0: o separato?
2: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
2: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
2: Sì. Che mi ha lasciato?
0: Ma vedo no. una donna
2: vabbè,
0: che ti ha...
2: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
2: molto
0: una
2: tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto... E
2: sì.
0: Questa donna, tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
2: Quanti anni fa, Pasquale?
0: Pasquale, non lo so.
2: Pasquale, da zia
0: Mara. Pasquale, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
2: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
2: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
2: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa,
2: no,
0: ma non per qualcosa. Perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
2: Pasqua,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pasquale.
2: No,
0: comunque
2: mi chiamo
0: Pasquale. Togli una cosa, no, Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pasquale, però non è così. Togli un'altra cosa.
2: Sì.
0: Questi amici tuoi, ti chiama a chi? Si chiama a chi? Pigliamoci una palla con la chi?
2: No,
0: sì,
2: guarda,
0: sì,
2: ma
0: cosa
2: no,
0: si fa?
2: Cioè, no, che lo fate serio, solo che a me non. Come ci
0: scorre parlare,
2: sai,
0: per radio. Perché ora ci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
2: magari
0: puoi parlare.
2: Ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto
2: sì.
0: Da uno scherzo.
2: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pasquale, Gennaro D'Auria è buso futto, scusami se tu
2: no,
0: dica.
2: Guarda,
0: perché
2: niente.
0: Gennaro D'Auria è una falina fine, sai che vuol dire la falina fine?
2: Che
0: è la falina? Ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auretain non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso me ne ho già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamolo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata, però io ti ho sbagliato.
2: No, quando mangio?
0: Pasqualina, come si dice? Pasqualina, sette bellezza.
2: Se facevo fortuna, sì, magari doveva.
0: Pasquale, tu andrai avanti.
2: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
2: Infatti non so, in futuro se ci sarà qualche ragazza,
0: Pasquale, ma tu tieni la via libera, ma perché tu. Ma perché tu accidi questa salute a tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato. Lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasquale.
2: Allora,
0: no, Pasquale, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri,
2: no.
0: Pasquale.
2: Grazie,
0: no, non chiagnere, Pasquale,
2: no,
0: che
2: mi
0: vengo fino a Napoli, non stai tu, ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che ne la bagnate i sassini. Non ti preoccupare, ciao.
3: 899 48 46 10 899 48 40 La seconda parte, la storia della lampada maledetta a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina, dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. La mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale.
4: Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo?
3: Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa.

la stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va tuttora. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là.

con uno shock, vieni, e la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

cominciò a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

Saluto a gennarodauria.it ad Andrea, a tutti indistintamente, ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima

bellissima questa canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene bene bene bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina. Hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, cioè no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio, fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che chiama Enzo.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so. Lo darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché senti, perché o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato.
1: Oggi ho sentito la diretta e
0: guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto. Io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Darsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, o se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo, però
0: questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto,
0: Raffaele, tu lo sai bene.
1: Devo accontentare, devo dire sì. Ti devo accontentare,
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Con Melania come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Speriamo questa gravidanza va bene, perché già poverso un bambino.
0: Sta tranquillo che andrà bene. Si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo.

0: conosce per la diretta, però ci lascia così.
1: Però, però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
0: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
1: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
0: Ma quale problema avrei a dirti?
1: Cioè, no, cioè, guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente particolare.
0: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
1: E può darsi di sì.
0: Perché ti do di una bugia?
1: No, no, no, per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodavrio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcsnetwork. Questo è il mio sito, www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodavrio.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure una cosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899-48-46-10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere in un saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, se questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: telefonata, pronto?
1: Ciao Gianna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
1: Claudio.
0: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
1: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
0: Sì, che ditta è?
1: È una ditta di trasporti.
0: Sì.
1: E niente, perché dove sto io non sto bene.
0: Ma perché, vedere... che è successo, figlio
1: niente,
0: mio?
1: Gianna, diciamo delle incomprensioni.
0: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
1: Gianna, ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
0: Sì, questo adesso modo. Controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
1: Allora, 22 8 66.
0: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, c'è proprio queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gianna.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gianna, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gianna.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto uno, 82, sono, 2002, sono 30 anni, più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si
1: giusto,
0: sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella, Antonella chi
1: sì,
0: è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, uomo, ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché? No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì,
0: e lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu a modo di spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui.
0: E quindi poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai. Parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui.
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so, lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offurnia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'esse sapere, sono a coppa a 30 anni, la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so, sono io.
0: Lo so. Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, io sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Vi faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me, io faccio, mi ha dato la data di suo, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9/10/2001.
0: Aspetta, Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'. Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora,
1: come
0: guardi,
1: la nonna.
0: Avrà un ottimo,
1: come
0: guardi,
1: la nonna.
0: Avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciarella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua artista, con il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Il pane, lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria
1: dice,
0: Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stato uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrin Love.
0: Iric Latrin Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti il corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto una mura a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatta, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto,
1: sì.
0: anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vieci. Addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. Mettete nel scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa, basciarati. Poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: già mi sto bianna un po' ingazzato. Stufato lo bagno ogni poco, bagna qua, bagna là. Giù a sapiglia i microbi in tu bagno. Ma tu? Ma io non lo so, no. Ma mi allontana, nati il secco. No, mi allontana, ma Giù, tu sai come sono fatti. Questo,
1: E non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. No. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so.
0: Ma chi sta in stazione? Chi sta da reggiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, non stai imbarcando più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluando tutti. Siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altri che drago l'uambì. Ma no, tutta frascia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà ne andiamo in sta,
0: a parte questo c'è sta la cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mi Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio, te, che no? Dio vi benedica alla romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, la russana, la romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai veni pure tu. Allora, sta a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Allora, stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, Giovanni, a suo periodo fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, Giovanni. Allora, stiamo buona a sentire. Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto.
1: Sì.
0: Un momento è raggiò. Pure se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giovanni, però non adesso. Giovanni, aspetto qualche mese e mezzo. purtroppo, Giovanni, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
1: il
0: voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giovanni, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giovanni, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se io mi concentrare su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputica.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10.

0: la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, io sì, un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì, sta
0: aiutando. Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico ad Andrea. Andrea, l'angelo

0: tantissimo a sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, signora, dite.
1: Allora, io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so.
0: Come
1: nei pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama,
1: sì,
0: molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccoline, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva,
1: sì,
0: vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi,
1: sì,
0: non stavate a sentire a vostro papà, perché
1: l'amore
0: è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol,
1: lo so.
0: Ma non è che parlò per l'amore del... Lui deve, è adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi
0: sì,
1: a livello che stanno...
0: Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco chi è il chitarrista, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco chi è il chitarrista, una cosa in taca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini, vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi? Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione, ma per piacere, e ad venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio, quando per esempio un figlio sta pigliando una guagliona droga, drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. La mamma te lo solo consiglia, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite, sentite che è legata sta signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la scioia sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Tauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miesavi, guardate pure alla tomba nella vostra mente, dice: oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì,
0: voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna, vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, sì. Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Oh, Pina. Pina, ah, Pina è la chiamata di Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi, ah, dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità. Gennaro Dauri, è vero. Sì. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, qua fosse una baraonda, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: Poi voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma. Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli.
0: Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di voi.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10.

0: notte è arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
1: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi
1: so,
0: Salvatore,
1: hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
1: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
1: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, stiamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
1: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
1: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
1: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi
1: ne
0: avevi preparato.
1: Infatti ne tenevo da. Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
1: Va bene, ma dovrei. Va bene,
0: o tieni qualcosa adesso a portata di mano.
1: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga favola.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
1: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
1: comunque,
0: pure tu.
1: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio.
0: No, ma tu già stai in diretta.
1: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
1: Che c'ho qua, quindi ma innanzitutto vi saluto e poi decido con questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
1: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento?
1: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi. E Roberto, eccola qua. Adesso la mandiamo subito.

intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: mia, terrificante. Oh, a Luca, tu sai. A Luca, tu mi sei pronto?
1: Gennaro.
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet. Per me sei un mito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono in diretta.
0: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me sa da dire la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama. E io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
1: È vero, è vero.
0: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo Autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e fornisce la storia.
1: Sicuro, Genna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero, dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: Ma 100 euro, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Gennaro, però sai che cos'è che per te?
0: Allora, ma uno tu... si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente hai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero, è vero.
0: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati non vi con... oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sarebbe un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente. In ogni categoria ci stanno sempre i buoni e i malamenti, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e a condursi i termini, per mai accattare. Perché qua trovo solo carne negativa, lo sapete o no?
1: Sì, lo sappiamo.
0: Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E un pavo pure più pochi qua. Perché se i

0: macellai, capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria. Dice, fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo. Poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che tra.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buona e l'ho assaggiata. Comunque cambiamo discorso, buone o malamente, stava il male e il bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stammi a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare, non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro o
0: nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un master, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona sta
1: pecciolina. L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona, tenta di telefonarla ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino a un palo, all'epoca c'erano i pali della telecom, adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: mamma
2: molto
0: mia,
2: bene.
0: Guarda, tu stai. Io vedo che il bilancio sta proprio male a esatto. Livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa. Devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare, che diciamo, come dire, ti tartassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché allora... che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga, vuole che venga a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi, il papà andavi bene?
2: Sì, col padre sì, il padre diciamo era veramente un signore.
0: Certo, che li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti, vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo.
2: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente, scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno, un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente. Te lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay. Vi riprovvede già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che sta maranne numero qua? Cioè, abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: stare
0: tu Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno pigliare con questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere, non è più con una volta.
2: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa e sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
2: Grazie Gennaro, auguri, grazie.
0: Auguri. mi dispiace. 081 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò una... Un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
3: Non farò un intervento, non mi tratterò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho avverto nessuno stamattina.
3: Ho dovuto stamattina spiegare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro Daurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive, ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole e siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo il titolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi. E per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buone, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia ti potessi amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto anche a te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio? Due femmine qua.
4: No, un maschio
0: e una femmina. Una di 7 anni? Una 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
4: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua Mario chi è?
4: Sì.
0: Mario chi è?
4: Il marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
4: Eh no, perché se tu fai notare un bigliettino della ragazza nascosto.
0: Come?
4: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
0: che avete trovato nell'auto?
4: Il bigliettino, il nome, se sai.
0: Io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
4: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
4: Sì, è scritto il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
4: Il barista.
0: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
4: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
4: No, ma
0: mi ha chiamato una vedova il 6 a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ha fatto manca raffreddoli, e ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come ricevo un nome, Aflina Fine che tiene il giornale d'Auri, non la troverete più da nessun altro mago chi li guatta scema che esce. Io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maron, ma non pochi dignità. A dignità, arrosto. Arrosta sta dignità. Ma per piacere, atvin. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Sandina bella canzoni. Ah. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate?
1: Da dove? Sono chiamate? Marcello da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17-5-81.
0: E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16-5-84.
0: Maronna mia.
1: 16 5 84.
0: Stavo parlando toro e toro,
1: toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito da una storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Anna, Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Eh certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Perché eventualmente che fossimo toro e toro,
0: E che c'ha zicca? Perché non si sposano i segni uguali, è vero, sono due capatost, tu sei capatost e io sei capatost. Quando vi appiccicate lei se la prende molto, è la stessa cosa pure tu. Ma però alla fine state sempre core e core.
1: Ok, c'era qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Vediamo un po'. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No, no.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiama mamma?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi, lo so, è generale.
0: Ma sta per tutti, Marta!
1: Lo so, però ognuno pensa, fatto su. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, cioè, ma che critica.
0: Allora, vediamo, quando è nato suo marito? Mo' becchi, zitto.
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su cristiana, metti piede di errare, indulietta, se metti, ma chi ci abbatti, volte cammino, pure che piede scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì, è un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non ci decidete che c'è

0: stanno tante batteri a te, ma in tu cess che praticamente sto pisciato in terra, oh, che cosa ti abbassa sotto i piedi, che schifo! Piglia che la lambretta, si mette in coppa e vuoi prendere cacca mozzarella. Ha la scutella pana, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a io cippavo. Sì, cippavo, i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è la cito l'uovo suizzi che cammina di piede per terra, poi in Dubagna, che i figli vuoi spisciano per terra e San Basti. Dite la verità, quando voti dai.
1: No, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo che ci figli mi avrà caizzo, che io sono 40 anni, poi come una scauto, a me non mi interessa.
0: Signor, allora, però dici d'angeli, figli vostri, che la mitraglia ha puntato a buono, perché sto unica a mitraglia, ha tenuto storti a punti tra i
1: sversari. Bravo! Bravo, madonna, si grosso, voglio. Sì, troppo rossa.
0: Ma voi ci t'ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mi traghi suo, ti dico... Un bel,
0: mit buona mitraglia in tu bagno, in tu cabinetto.
1: Il piccolino,
0: ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che ci piace.
0: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia aveva storto.
1: Va bene. Senti,
0: è andata pisciando d'erba, era brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brutto se la porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non allora... ci dici tu marito questo che si mettono pari in zucchero alla lupera?
1: È novizia,
0: giunga a Malua. Ah, notte saiza, vaffa. Ecco, cioè...
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, lo dico a voce alta, sino rosso, zna, gli pensate già chiamato.
0: Caccheruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No,
0: zna. Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che lo aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, è una terza elementare.
0: Però voglio sarà già tutte cose. Non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non.
1: Ma noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo, se no.
0: Più oggi che di mano, no. Fatelo.
1: Mi ho fatto soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Che Dio vi deve dare tanta salute e
1: grazie.
0: Ma tutto quello che voi desiderate, occupate
1: aperto, lo andrà. Gennaio, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino in Praga, appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
1: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Gennà, lo
0: pigliate
1: so.
0: Un bambino
1: mio...
0: in Praga in mano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie, Gennaro, sono rosso.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Da dove chiamavate, signor, da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora 899 48 46 10 899 48 46 10. Mo' è tempo di sentire una bella canzone, eh? Niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e è la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899-48-46-10. Ricordatevi, per parlare con me, 899-48-46-10. Non vi scordate questo numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di
0: data.
1: Di amici, insomma,
0: certo.
1: Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, no, ma per carità, non c'ho niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlandoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché
0: ce la...
1: ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai?
1: Ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma, padre, insomma, vive in famiglia lui. Adesso non c'ha più.
0: Ci avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Certo, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Famiglio. Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò ti fa fissare, ti fai
1: io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira
0: ma chi è la tecnica? Ma ulita scetà o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chissà, è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di
0: tecnica,
1: queste dimostrazioni,
0: tesoro,
1: è
0: una...
1: soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, maronna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: abbasserà
1: la guardia, Gennaro? Quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me, quando dai messa sotto il lanzuolo, solo t'hanno fornisce, t'hanno piglia tu con mano lo timone, capisci? Ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te.
0: Ti
1: complimenti.
0: Tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro Dauria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork.com, tutta la storia di Radio Camaldo Listerio. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche Rigafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta, ma che sorpresa mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira boom.
0: Come stai?
1: Bene, le sono.
0: Che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile, sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, dai, il uaglione che gli mette nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: Ma la dignità non si compra, non si vende.
1: Si nasce.
0: È chiaro. Uno, la dignità. Io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere. Ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante. La gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata. La gente si è cambiata.
1: Sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29-5-86.
0: 9?
1: 29-5-86.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh?
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi è scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh?
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposato allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma...
0: Parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è
1: mai.
0: Stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Ma sì, però vabbè, no, addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio Un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire. Un bacio
1: che
0: grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa, un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene, Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23.4.90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay, ciao, grazie. Ciao.
0: 899-48-46-10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente, che è la prima cosa. Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciato. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora.
1: Ah.
0: Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, lavora fuori, che ha preso un bel posto.
0: Ho capito, se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì,
0: grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella.
1: Ah.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data,
0: Gennaro. Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che, vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: 6683?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Ah, giusto, Gennaro.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? Oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno...
0: Ah, ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amore, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio...
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto, Gennaro.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Gennaro, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Duliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Gennaro.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte, perché te ne un bello pistone, insomma, dica, ma chi sei, non mi ha sposata?
1: Sì, Gennaro, lui
0: e
1: mi ha detto che...
0: scurna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non mi ha sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi sei, non mi ha sposata, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te,
1: ma tu
0: essere cosciente e dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Io ho saputo, Gennà, che lui però attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati eri, chi ti sta usando con Maro di scorto? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il kiss. Tu perciò ci stai con kiss.
1: Però,
0: eh?
1: È vero questa cosa, Gennaro.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano. Però vedi dove metti i piedi. Perché kiss ti soddisfa più i mariti. Però che lo povero cornuto i mariti ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa. Non sa merda kiss. Allora se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio di dire, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito facendoci corna e cornetti e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se no passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito, non fa come aquele montore e come aquele la scugliere, non lo fa sti cosa.
1: Non c'è ragione.
0: Parla con tuo marito. Perché hai da ragione, vai in dottor. Parla con lui. Senti, fai una cosa. Tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo.
1: No, ma non psicologo, Gennaro, proprio per questa.
0: Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, mo stai in un momento così. Vai dal neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare. Perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena. Non vale la pena. Cioè, se tu ci fai il corno a marito e passi di cucco con marito, chi le fatica tutta la giornata e che il povero marito tuo ti fa una carezza, ti fa un bacio, tu manca che le ci fai. Cioè, che da fuoco il povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere. Dici, guarda, separiamoci. Io spero che questo non lo farai. Però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Mo, per il momento, vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita, capito? Capito, no?
1: Questo ragazzo mi sta illudendo solo, vero?
0: Non ho capito.
1: Sono vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora e tutte fatte e se ne va, tutte fatte e se ne va. Tutte fatte e se ne va, tutte fatte. Tu è un psicologo!
1: Ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento e che non c'ha nessuno più.
0: E certo, chi è la teoria?

0: questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro Dauria, di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
1: Sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Amore, senti.
1: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
0: Amore.
1: Queste sono le mie preferite.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, io sono... Datemi la vostra data.
1: Sì, il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente.
1: Sì.
0: Sì, ma che cos'è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un parente che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: E ho fatto, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico. Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte. Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure. Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché
1: esatto,
0: non sono
1: bene. Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamento, ma non è uscito niente.
0: E allora può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi credete che...
0: Davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico, che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto accertamento e non è uscito niente.
0: Signora, può darsi che se voi avete l'ansia, non esce niente nelle analisi del sangue, è chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gemma, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci. Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Senta, sono da voi, io entro con la live, vi chiamano prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volevo sapere quanto sul lavoro. Come va, ci sta giusto un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista? Sì. Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono per più di 20 anni.
0: Più di 20 anni. Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato. Gennaro?
0: Sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo, chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No,
0: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo è un amico di
0: suo marito. Una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito... Busta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì, è un collega di lavoro, sì.
0: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Grazie. Lavorava in un bar. Grazie.
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?
1: No, lavoro, sta lavorando in bar.
0: Le cose sì. Si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
1: Sì, sì.
0: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
1: Sono 2 mesi.
0: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Melito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, a te, Gennaro.
0: Allora abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli. Andatelo a visitare che è bellissimo. C'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia vita?
0: Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccerì, come esce già la prima carta che tu stai perdendo una capa per una guagliona. Stai perdendo una capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo una chiocca, tu è essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio. Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare là dei picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie. Auguri. Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portatun.
1: Gerardo,
0: lei
1: è fidanzata. Un jeans. Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo, vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei. Rapporto
0: il
1: suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto. Questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa. Con tante persone libere vi devi appigliare sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora, non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito. Lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Solo alle volte, quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte, Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti: sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere cioè nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'angelo azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito. Dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti. Poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it. vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10, per parlare con Gennaro Dauria. 899 48

0: 48 46 10 in privato per un consulto di cartomanzia. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa,
0: sì,
1: in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-86.

0: fammi una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se trova bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è vero,
0: no, ma maestro Rom, se tu mi chiami dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò. Siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito, smetterà con... Quando in passato, quante volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io che sto crescendo. Sta percerendo, non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie.
0: Signori, 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 800 99 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu gli hai fatto il corno a sua agliuna.
1: Sì.
0: Hai fatto a Borgo un uomo sposato pure in passato, che aveva un bulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposati.
1: No,
0: non sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corno?
1: Glielo ho detto.
0: E boh, figlia mia, te teni sul uccervo a mano e te le braccio, sta croce angelo voluti, e praticamente uccervo mangia e braccio, boh, uccervo se ne aiuta, è rimasta solo con pupazza a mano, con gli occhi, senza il corno e più, perché un cornuto se ne aiuta, però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente, io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tua annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta la dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la voglio una sua isata? Nita cristallir. Usess. Cioè, limitatamente, superficialmente. E tu ti pigli un palomonte man. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua.
2: E chi è? Lo
0: stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lascia stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua. Pure un ragazzo faceva una turn, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sia a puttana i coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io da un psicologo. Tu sta vagina tua stai erano a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priesse e ti sfottano pure, ti si scena a rete in volta. Passano in macchina e tranna a voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come anche lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18, 19 anni fanno sti cose con tic.
1: No, no.
0: Pure chi la Tom, quanti anni teneva? 30 lui, 33 anni. Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo ragazza
0: che aveva 22
1: anni.
0: Ma non è... Tu hai fatto con Macarmelo un coppa infrascata. Cioè, fornisci una come incenata. In una giornata te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè, tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa ti hai scordato che figlia, la Cristiana se ne ha vista bene. Ha pigliato tutti quelli silur. cambia, vai dal neuropsicologo, tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E loro cagne, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare e per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti aiutare da un medico, un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio chiù.

0: Ja. Pronto, chi è? Mo oggi sono venuto in Dussacona, ce la faccio più, ya. Ma stata, c'è ne pigliamo la fake del cabascio. Io ce non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e fare queste dirette in questo modo. A gente asciuta pazza.
1: Don Gennaro, non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Don Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il paladino, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usito, non già secco proprio usito. Ecco ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, fake te sta carendo malata, piglia l'epatite, piglia un morbo.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cosa non ce la faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, cagnammeno poco!

0: puttaneria è arrivata a sto punto. Ci svegli un marito che è l'altro, si svegli un marito che è l'altro. Sta Sodoma e Comorra, Sodoma e Comorra, un pataterna, castagai a tutto quanto, pataterna. Quella città fece venire un terremoto, la distruzione. Cambiamo,
1: sì, sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato, non c'è più religione, non c'è più niente. Ma fa, un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre al più presto. Ma se ne ha vista bene la cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma non ho che dignità, la gente cammina in la macchina, se esce che ne ha fatto, a chi ha chiamato zoccola e puttana a quel, la sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto a nostra Marvan? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché mandi solo in replica? Perché mi hai abbasciato di sti strunzati che a me mi fanno il rovuto stomaco. Perché io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà, e io sono fatta acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 a sera in da casa, quando mi arretravo, vigliava la curree e me l'ha fatta, e che me l'ha fatta i segni in coppa pelle, le di spalle. Tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: Mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì, sì.
0: Però oggi, ecco,
1: si
0: accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accoltellata. È naturale, è colpa pure la tua, mamma, che tu lasci a tuo figlio in 2-3 in da discoteca.
1: Mamma mia, sì, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro,
0: dite,
1: volevo telefonare.
0: Sono stanco, mo chiudo pure la diretta.
1: Avete sfocato un poco, avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra.
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciata, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 30/7/87.

0: Ma lui sta fuori campagna?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in campagna per lui?
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Ricita Gela sta per Cerilla e che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Non... fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non ti...
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10. Mi voglio ascoltare una bella canzone. La mandiamo per Salvatore, che sta collaborando molto. Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, e dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10. Però prima di andare in privato, vediamo chi è. Andiamo.

Allora io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire. Vedete quanto è dolce e com'è bella, ma quanto è cara sta canzone. Questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

signori, 899-48-4610, vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: Ma forse 3-4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, è un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so. Non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do. È chiaro?
1: No, ma io
0: con gli extracomunitari sto parlando. Perché
1: no,
0: in passato.
1: Non mai...
0: No? Allora, vedete? Sono un bugiardo? In passato,
1: no, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, ma quando?
0: Ma sto parlando.
1: 10 anni fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio. Non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno, parola d'onore di Gennaro D'Auria. Sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano, i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri. Però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo che, gli anni buoni sono gli anni, come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Ah, va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina dritto sessualmente perché è importante non commettere errori, anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? Abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, sei molto...
1: Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio
1: Grazie.
0: Mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli, il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Ciro. Gennaro, ha vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri. Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai
1: bene,
0: la replica. Sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro, sei un grande.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10 Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione. Forza! 899-48-46-10 Pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato. 899-48-46-10

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza?
1: Ho sentito, mi ero appena messo in macchina.
0: Ma guarda, dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della Scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. È che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2-3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2-3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non le conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi tre nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse è Mariangela.
0: Può, certo, vedo un'Angela, quindi...
1: La mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una piccerella. È un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una il vino buono sta nelle piccole botte. Non vi fate fuggire a sta guaglione. Vedete che le che si mettono a fa? Questa è una ragazza. Questa è una ragazza di casa. Davanti a lei c'è un giardino. State a sentire. C'è un giardino alberato. Non aveva facita fuori questa ragazza?
1: Lo so. Va bene.
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti a casa?
1: In campagna sua, sì. C'è un giardino. In campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire? Scusate.
1: No, dove abita, no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì. Andate in campagna. Casa in campagna.
0: Sì, siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, gli animali.
0: Diciamo, è un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata.
1: Grazie,
0: un buon servizio,
1: buon lavoro.
0: E buon lavoro, mi raccomando, non ci abbandonate pure voi che siamo finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: d'accordo. Grazie, voi dove state, a Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie Gennaro.
0: Arrivederci, tante
1: ciao,
0: belle cose.
1: Ciao.
0: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare. Io vado in privato, 899 48 46 10, privato, 899 48 46 10, una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo, con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, questo è l'originale.

0: tempo io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo forse insieme a voi amici di Radio Camaldoli. Chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette, chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre, perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48
1: non so perché
0: 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro D'Auria. Io ho una coscienza lavorativa, io non vago in televisione a dire che e che late, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mani in digapille, meglio che mi metti in mani in digapille, Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, allora datemi la vostra data.
1: Allora, 1/11/66.
0: Sì.
1: E quello anche di mio marito?
0: Sì.
1: 27/9/66.
0: Enzo chi è?
1: È mio marito.
0: L'idraulico chi è?
1: È lui, è mio marito.
0: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo pure che metti piastrelle,
1: fa,
0: lavora anche di cemento, fa varie,
1: sì.
0: Si arrangia un po', Cristiana fa tutte cose.
1: Sì, sì,
0: signor,
1: sì.
0: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero
1: Gesù
0: Cristo?
1: No, volevo sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
0: Adesso vediamo le carte.
1: Sì.
0: Ma che ha avuto? Uno sfregio sulla faccia?
1: Lui, no, è stato operato alla spalla, c'è una cicatrice sulla spalla destra, quando aveva 17 anni. Ebbe un
0: ma tiene pure un peo al lato del muso qua, del naso, un peo
1: sì.
0: Forte, grande.
1: No, vicino alla guancia sinistra, dove
0: vedo,
1: sta l'orecchio.
0: Vedo come un po' pizzi carne cresciuta.
1: Sì, è un neo abbastanza grande, sì.
0: Quello volendo con un laser si può anche secondo me toglierlo, eh?
1: Lo so.
0: Signora, migliorerà suo marito.
1: Sì, e poi c'è un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
0: Dite.
1: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane
0: no, signore, io ho detto che ci sarà un altro. Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
1: Mio figlio.
0: Vostro figlio troverà un'altra ragazza.
1: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
0: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino innanzi e vivrà felice e contento.
1: E contento. Va bene. Ti stimo tanto, Gennaro, ti
0: signora,
1: ringrazio.
0: Signora, io lavoro con la coscienza.
1: Lo so.
0: Con la coscienza.
1: Sì, ti ringrazio allora.
0: Perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti
1: sì.
0: Voi...
1: Sì.
0: Se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero,
1: sì.
0: Però non punta a spendere 10 euro, è nato punta a spendere 150 euro, perché per pigliare la macchina ci vuole 30 euro in benzinarinta o di diesel, e se andavamo all'autostrada, se perde mezza giornata di tempo, e un consulto che le sapiglia 60 dai 100 euro, vedete quando andate a spendere?
1: No.
0: E allora
1: io
0: è meglio spendere
1: 10-20
0: euro o è meglio a spendere praticamente tutti questi soldi per gli studi privati? Poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
1: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu
0: signora,
1: in radio,
0: ma tante persone
1: attivo.
0: Vedete quante persone sono scomparse in televisione?
1: Sì, lo so.
0: Io non lo dico mai, sono Bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
1: È veramente.
0: Auguri, buona giornata.
1: La ringrazio, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
0: Come stai caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie. Tu?
0: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque.
2: Sì.
0: Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
0: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Gennaro, siccome volevo prendere un diploma con il corso serale,
0: sì.
2: Volevo sapere se questa è una cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
0: Sì, vediamo nel futuro, dammi la data, tu sei un ariete?
2: Sì, 3 aprile 81.
0: Sei il mio rite preferito, tu lo sai perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
0: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
0: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie.
0: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato, però non sono riuscito ancora ad entrare.
0: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
0: mettici tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo, tu sei un ragazzo intelligente, quando ti metti a fare una cosa falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti, un bacio grande grande Maurizio, ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie,
0: ciao, ciao caro. 899 48 46 10, andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso, saluto Matteo appunto il grande disegnatore il grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
0: Come ti chiami?
3: Gerardo.
0: Da dove chiami?
3: Da Angri.
0: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa?
3: No, no.
0: Dammi la data della tua ragazza.
3: 4/10/92.
0: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì, sì.
0: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
0: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
0: Stavi a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu volevi per forza a te qua? In passato?
3: No.
0: Ah, lo dice Libucì, Gerardo, eh?
3: Non lo dice Libucì.
0: In passato sto parlando, quando eri piccolo, c'è stato un uomo. Gerà, tu sei un uomo d'onore. O riceve l'età oppure abbia perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un uomo sessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
0: Non è così, non è così, Gerà. O dici la verità o sennò è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te. Quanto di anni fa?
3: Non mi ricordo.
0: Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì o no. Che sei un risultato, ma tu non vera avrata, non si ricorda. Come? Una, se fa amore, oppure ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli, non si ricorda. Non si vuole ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data precisa, per favore. Non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore.
0: Vi voglio bene, grazie. Piace. La vostra data?
1: Più di allora, il 10/9/78.
0: Ma voi lavorate in una specie di capannone di fondete un po' i metalli, formate delle belle creazioni?
1: Sì.
0: Ma li fondate pure, cioè li spegnete questi metalli pure? Li fondete?
1: Sì. Certo, facciamo porte in ferro.
0: Li fondete poi per creare cose nuove. Lei andrà avanti, un momento di crisi, ma lei ce la farà e andrà benissimo.
1: Cioè, Nara, ma come devo fare per venire nello studio?
0: Ma io non... Tonino, lo studio è 899 48 46 10, è l'unico studio che tengo.
1: No, perché mi devo iscrivere sul sito per venire.
0: 899 mi devi chiamare, 48 46 10, ok? Senti, ti voglio dire una cosa, parliamo invece di cose molto più importanti. Dammi la data di tua moglie, perché vediamo un attimo su tua moglie.
1: 27180.
0: Allora, 27180. Mi dispiace, ma a me non mi colpirete. Sarci se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Arrivederci.

0: 48 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22/12/80.
0: Va bene, d'accordissimo. E invece la sua ragazza?
1: 3107-79.
0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer ittata.
1: Bravo, bravo, ce l'ho.
0: Mamma Lu Carmen, tu non ci credevi a mia agito, fammi chiamare a Kist, fammi avere che Maricio.
1: Dimmi, ce l'ho.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè no.
0: È normale che poco
1: a mi piace. A me mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo, la realtà è questa, sta percinella ti tradisce. Un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
3: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
3: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
3: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
3: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
3: 17.
0: Sì.
3: 1.
0: Sì?
3: 71.
0: Capricorno.
3: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
3: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data?
3: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
3: Sì, allora il 28.
0: Sì.
3: 4.
0: Sì.
3: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
3: Sì.
0: Non vi trovate su alcune... allora, ripetimi la data veloce della tua ragazza.
3: Allora, 28/4/80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao, auguri. Ciao. Da dove chiami?
3: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
3: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete voler bene perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
3: Grazie Gennaro,
0: ciao. Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questa profondo rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
4: Ciao Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
4: E niente, ti resisti il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10 anni fa.
0: Sì.
4: E poi tu mi dicesti che lavorerai, sentissi c'è una persona maschile che ti aiuterà.
0: Sì, devi dare tempo al tempo, dissi.
4: No, è così è stato, sto lavorando, mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
0: Grazie. Hai visto?
4: Hai fatto una grandissima sorpresa, ci hai fatto, un'altra diretta.
0: Grazie caro. Hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi veramente c'ha la veggenza? Ti ringrazio, credimi di cuore di questa tua testimonianza.
4: Sei un grande, Gennaro, sei un grande.
0: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro. Però l'ho sempre difesa a morse.
4: Certo.
0: Ti ringrazio, ciao.
4: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
0: No, ti ringrazio di cuore, ciao, grazie.
4: Grazie a te Gennaro, ciao. Grazie.
0: Mi sono commosso, scusate.
4: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Pronto?
5: Salve.
0: Salve a voi. Da dove chiamo?

0: chiamate?
1: Io da Napoli.
0: Buongiorno, ditemi.
1: E volevo parlare con...
0: Sono Gennaro D'Aurio, state con me indirettamente, prego.
1: Ah, scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
0: Vediamo il lavoro.
1: Sì, mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
0: Sì, sì. Che allora, di cosa vi occupate?
1: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
0: Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
1: Ospedali, a domicilio, o quello che capita.
0: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
1: Io lo faccio con molto amore, però è una cosa che purtroppo...
0: Alzate la voce, non vi sento, vi prego.
1: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
0: No, ma la voce non si sente più.
1: Allora, lo faccio con molto amore.
0: Sì.
1: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
0: A livello economico?
1: Sì.
0: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, ripetetemi la data.
1: 1571.
0: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
1: L'anno 2010?
0: La metà dell'anno addirittura.
1: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, vi volevo chiedere...
0: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
1: Ah, sì?
0: Parlate vicino al telefono.
1: Sì, sì, sì.
0: Vedo dei...
1: Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
0: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
1: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto il numero, 899 48 46 10. Allora abbiamo la nostra Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Voglio che tu rimanga deluso del mio intervento, un po'
0: Wanda.
2: Troppo agitico.
0: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
2: Sì, senz'altro, volevo dire.
0: Buongiorno, come stai?
2: Non c'è male, adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
0: Alzo un po' la voce. Wanda, non ti sento bene, sai?
2: Ma come mai? Perché ho messo
0: via. Parla più vicino al telefono.
2: Sto vicino al telefono.
0: Togli il viva voce, vedi un po'.
2: Dunque, volevo dirti.
0: Adesso sì.
2: Mi senti?
0: Adesso sì.
2: A quest'ora io comincio a ragionare. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio
0: ho capito, Wanda vuol dire che fa servizi avanti e indietro a quest'ora
2: a quest'ora sono libera.
0: A quest'ora si libera un po' da questi servizi
2: bravo,
0: è più disponibile.
2: Come sempre, sei sempre
0: stiamo per concludere però il programma, fai questi interventi.
2: Perciò lo volevo chiudere con una cosa.
0: Alza la voce.
2: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
0: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
2: È una poesia.
0: Vai.
2: L'ho scritto. Vediamo se piace al
0: devi alzare
2: pubblico.
0: La voce però, tesoro.
2: Come?
0: Alza la voce, non si sente niente qua.
2: Niente proprio, come devo fare? Aspetta.
0: Metti la bocca vicino al telefono.
2: Senz'altro. Aspetta un poco, così,
0: va bene.
2: Così mi senti.
0: Va bene così.
2: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie, una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo, dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, hai arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria, in ogni forma e colore. Tutto è silenzio nella scura sera, sole le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere. Ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare, e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare con giovinezza ogni cuore e ogni colore che vede brillare tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e stringici a te e piglia il nostro cuore e renderci felici. Manda ogni foschia allontanala e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello, perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo umano. Sono queste le parole di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
0: Ah, molto interessante.
2: Ha il merito, che cosa è potuto, lui ha dimostrato di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato, e invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e ne suonavano per esercitarsi uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di
0: crescita. Interessantissimo.
2: Quindi
0: interessantissimo.
2: Poi continuo ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
0: Io ti ringrazio, Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande e ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?
2: Ho voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
0: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
2: grazie,
0: bene?
2: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
0: ciao,
2: unico.
0: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
2: Grazie a te dell'intervento che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare i numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi però esiste una statistica, esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita, e devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccato parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere a 3 di loro e sono contento, perché in verità mi hanno arrivati i fac se l'ho visti io, così non ci fosse aggarruta. Non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalai sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella. Vediamo.

0: Allora, mi sembra che ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua. Abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio, mi
0: scusi. Sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, siccome sto con il telefonino adesso.
0: No, ho detto chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, era un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta.
0: Ma perché? Sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza? Vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì.
0: Non vi supporti più?
1: No.
0: Siete pesante, voi siete cancro, ma siete pesante. Siete gli amici degli amici, volete bene molto gli amici, ma siete pesante. Perché il segno del cancro, sai com'è fatto? Vedi se ti riscontri questa cosa. È molto geloso delle sue cose, non le vuole condividere con nessuno, però i fatti suoi, i cacchi suoi li deve fare. Cioè, per esempio, se tu tieni la vagliona, no, perché tu c'hai guti corna sta povera vagliona tua.
1: No, in passato
0: hai fatto amore con un sacco di gente, voglio.
1: No, si sbaglia, signor Gennaro, io credo molto in lei.
0: Ho visto adesso. In passato, scusami, posso parlare?
1: Sì, allora, però.
0: Portassi, mo ti sei un po' calmato, quanti anni hai tu?
1: Io ho 34 anni.
0: Ecco, non sto parlando di adesso, io sto parlando della tua gioventù, te ne hai vista bene, voglio ricerire, capito?
1: Sì, me l'hai vista bene, come? Però
0: allora, questa ragazza qua tu la vuoi bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Sì, esageratamente non la vorrei.
0: E allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa, io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia, però siccome
0: non mi chiamare,
1: io siccome ho seguito molto e ti stimo, perché hai visto, ho visto che per radio hai
0: ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che
1: allora io vorrei prima di questo rapporto, cioè vorrei capire, cioè, sulla mia persona cosa vedi? Sulla mia persona, se ci sono, cioè, sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza. Poi
0: tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente?
1: Sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato.
0: E
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Hai avuto problemi personali. Diciamo,
0: e io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cos'è. Vedo un problema qua che purtroppo.
1: Diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì.
0: Mi esce la droga, mi esce qua alcolismo, droga, insomma, sostanze.
1: Sì, sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto.
0: Certo.
1: Se uno trova una
0: Hai
1: cosa
0: fatto
1: bene,
0: una buona
1: però...
0: disintossicazione, signor Cancro?
1: Ti posso dire
0: una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatta a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un neuropsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno, tu stai sempre in un barrittata, a bevere. Ti drogavi, che a volte ti hai fatto pure che la gente malamente, mariuola, e sta gente in passato parlo.
1: Sì.
0: È figlio mio, ma è normale che la vogliono si allontana a te?
1: Ma lei cosa?
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca. Fatti una bella doccia di purificazione con il sale nella vasca che toglie tutte le negatività. Mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata. Tira fuori la tua forza di volontà. Tu ce la puoi fare perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899-48-46-10.

0: so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Gennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Carrozziere, Car 2001.
0: Ah, Car 2001, Antonio Autocar, ma da Rovin d'Evere, di Ciancillo.
1: Ma dai, ma chi è l'amico lui? No.
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta,
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più contanti, più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fasuli sordi e vuoi sparagnà.
1: Andiamo a fondi.
0: Ah, lo voglio bene Antonio, non posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: Quando vuole lui. È un grande amico quando vuole lui. Poi appena non lo contratti più, non ti riconosce più. Però guai chi mu tocca.
1: No, ma è un amico.
0: Ma già ci si ha già mercato, Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando Enrico è un must, ve lo consiglia Gennaro Dauri, a parola mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Angri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale, Angri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina. Come fa? Manca Antonio su ricordo.
1: No, non mi ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Angri Ricambi è di fronte al bar Gran Caramello. Va un po' più giù si trova Angri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene dall'A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Torino è che
0: è l'unico, perché fasci macchine nuove. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomonte?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Forse in pensione, però c'è no.
0: Fili, io non mi ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico Antonino.
0: Ah, vabbè, dimmi Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' come
0: Antonio avuto, Autocar perché... sta da te?
1: No.
0: Dimmi Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo, quando è nata la tua mogliettina?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18/2?
1: 18, allora, 18 febbraio 47.
0: I mesi sono fino a duro.
1: Mi sono disembrogliato.
0: Non ti preoccupare, ti stravogli il cervello.
1: E che la capazione che non ho cose, capisci di più?
0: No, ma comunque vai avanti che tua moglie ti vuole bene, non pensa cosa brutta. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Solo un po' di picci ogni tanto, il look.
1: Lo posso mettermi in mogliere di marito, con
0: va
1: i
0: bene.
1: Figli sto, va
0: un abbraccio caldo, un abbraccione. E ti auguro una buona giornata. Saluto
1: okay,
0: Matteo Scurnacchiati, Antonio Car 2001.
1: Riferirò a Torino perché è un fan, lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio bene, Ciardinieri, a Torino Autocar, Uaglione che fatica Ciro, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao ciao.
1: Amore, ciao Jenny, ciao ciao.
0: Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista, ma a parte gli scherzi, eh.

0: abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Nello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao, Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso, ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah, vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, sì. Aspetta un attimo. Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua. Sarebbe questo, scusa.
1: Sì, questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Gennaro, Gennaro, tu Saturno, comunque. Non mi hai riconosciuto?
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma perché? Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice un'assistunzata capo? Cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Cioè, ma chiamano gente anche da Facebook. Però lo sai che io... siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai sentito, sa tu che le ha combinate, che l'altro. Cioè, come ti fa?
1: Io la ragazza di prima.
0: Maronna, Saturno, ma come si può fare? Ma, come... ma tu immagini che la vaglione ben preparata che cammina a mezza, vi passi che le macchine a Sisca, ma ti rendi conto, sa tu?
1: Giornali, quelle sono realtà che...
0: Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro, io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere, altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando, io e Riccardo Castelli che è un DJ, e anche poi praticamente Riccardo è una bellissima occasione qualche volta di passarlo in diretta, ve lo farò sentire, insieme al grafico, se tu vai su Vega Media, sì, vedi tutti i siti che loro costruiscono, vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere. Mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Salve. Niente, io ti volevo chiedere in amore come va.
0: Va bene, un attimo solo.

0: 9 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo vi ho chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e non lo so, sto un po' in ansia.
0: Ricengela che su cartomante che vuol venire il gelato a cuppetto in coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello, cocco bello!
1: Gennaro, ma voi
0: andrai avanti, non pensare che tu cose sordo, no?
1: Ecco.
0: Quando ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: Rosa Daricera, o se no non mi chiamare più.
1: No, no, no. Ma
0: e allora dimmi quando ti ha chiesto.
1: Quanto? Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora. 10 euro per fare un consulto è anche giusto. No, tu non metti la verità, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Mi ha chiesto 10 euro per leggere la mano.
1: No, vabbè, no, per leggere la mano no, mi ha fatto le carte.
0: Tu mi hai detto una grande assunzata.
1: Mi ha chiesto 20 euro.
0: Quanto ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? E lo stesso sei buciardo.
1: No, la verità.
0: Beh, 20 euro non sono niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo, questo
0: ma tu, allora, se tu, 20 euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu faccia, non discordare.
1: No.
0: Va bene.
1: E vi voglio chiedere, allora voi vedete il futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Ho detto che tu resterai con lui e andrai bene. Auguri tesoro,
1: grazie,
0: è l'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10

0: Allora, abbiamo Gamereo, pronto?
1: Salve Gennaro.
0: Ciao Gamereo. Gamereo, sì. Perché Gamereo?
1: Gamereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero?
1: No, no, Gamereo è un cartone animato giapponese, conosco. Mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi sono...
0: Bellissimo. Beh, io, anche mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente.
0: Andava al colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, e quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife, vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Gamereo.
1: Ho capito, invece mio padre disegnava i cartoni animati e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con Riccardo Ricchi Castelli,
1: ho sentito
0: da Milano, è un carissimo amico, insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto, ora finisco, quando ti seguo.
0: Vedrete la storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza, io ti seguo da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto.
1: Va
0: grazie per tutto quello
1: Gennaro.
0: Che scrivete, ma non è questo. Come vedete le chiamate arrivano, non è
1: sì,
0: che non
1: arrivano, questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però voglio dirvi questo, purtroppo le spese sono raddoppiate.
1: Sono raddoppiate,
0: allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore,
1: sì,
0: poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine.
1: Okay.
0: Comunque, io ti volevo dire una
1: cosa. Spese, Gennaro, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi
0: d'accordo?
1: Stiamo ascoltando per radio, quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Garameo, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Fignano.
0: Da Frignano. Dimmi Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però
2: non
0: vi
2: mai.
0: Attirano molto, devo dire la verità, eh?
2: No. Le ragazze brune sì, ma non le extracomunitarie.
0: Allora, io vedo qua, nel vostro futuro voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: La mia cognata.
0: Antonella chi è?
2: Non la conosco più, Antonella.
0: Aspettate un attimo, vediamo. Antonella non è una zia, una parente?
2: No.
0: O Antonietta?
2: Antonietta, sì.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: Che vedete, Gennaro?
0: Lei andrà avanti, andrà molto bene, migliorerete anche per il vostro lavoro. Attualmente di cosa fate?
2: Sono un po' disoccupato.
0: Ma prima in passato avete lavorato con il cemento, io vedo pure qua.
2: Sì,
0: come muratore, come carpenteria, non lo so.
2: Sì.
0: Ma perché non lo dite, scusate? Ma che voi credete che cosa in invecchia? Invecchia no, tutto no, coso.
2: Io vi stimo, Gennaro.
0: Va bene. Va buona bene. Giornata, lei si realizzerà. Lei. Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, adesso musica, signori. Io vado in privato, se volete parlare con me, 899-48-46-10. Aspettate un attimo. Pronto? Ok, vado in privato, musica, signori. Per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato 899 48 46 10.

0: bello ad andare a San Francisco, eh? Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì, sì. No, io ti ascolto sempre in macchina a lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì, sì. Cena con mia moglie, sono un po' in urto, però su cose passeggere,
0: sì,
1: ho fiducia di mia moglie,
0: sì.
1: Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce... Fate il tubista voi,
1: sì,
0: l'idraulico?
1: Sì, sì, sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, no, allora non lo conosco. Allora, stammi se ti fammi vedere qua... Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando
1: sì,
0: è un lavoro grandissimo.
1: Sì, sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso,
0: sì,
1: che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti che tu dicessi vai verso marzo-aprile e vai a posto.
0: Bravo.
1: Il miglioramento lo sto avendo, però sono un po' restio, Gennaro.
0: Ma tu perché... è andato a capitare proprio nella crisi, però tu emergerai, non ti preoccupare.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie, caro.
0: Andrai
1: ciao.
0: Bene, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Otto nove nove quarantotto quarantasei dieci.

0: si appunto proiettano verso il mio grande amico Antonio il giardiniere, il mio giardiniere del giardino di Radio Camaldoli. Pronto?
1: Qui, Gennaro.
0: Come stai, Antonio? So che ti sei tolto tutti quei monari fradici.
1: No, tutti quanti. Gennaro, ho fatto un intervento così poco stamattina.
0: Io
1: è andato tutto bene ai tuoi confronti.
0: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
1: Non ho sentito proprio nulla, Gennaro. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Gennaro.
0: Questo era l'amico prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici. Ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Antonio, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare le mie piantine.
1: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto, oltre al nostro Signore, sei grande.
0: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico, e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità. Io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei, grazie, Tonino.
1: Gennaro, ti do un buon lavoro e ti ripeto, continua. Spero che la gente capisca come deve.
0: Da quando stai ascoltando? Da quando
1: Gennaro, da stamattina.
0: Hai sentito il fatto della lampada?
1: Come l'ho sentito?
0: Di quella bimba. Il radio racconto, poi c'è il prosequo. Va bene, ti abbraccio. Grande giardiniere mio, un abbraccio di cuore, va bene?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
1: Ok.
0: Ciao, giardiniere.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: questa è una grande canzone. Antonio, tutta per te.
1: Lui è capace di perdonare, di rispondere.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria in privato. Io sto presente dalle 9:30 di mattina, dalle 9 fino alle 10 di sera, tutto il corso della giornata.

0: Allora, vediamo invece questo signore da dove. Di dove siete voi?
1: Sono calabrese.
0: Calabrese, bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: beh. Va bene, datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: 13-6, mi scusi?
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: un momento molto difficile il vostro.
1: Facile.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà.
1: Okay.
0: Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così, la metà del 2010, maggio-giugno. Anzi, marzo, ma da marzo in poi, diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio, marzo, può essere anche aprile e maggio,
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri caro Cosentino. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Wanda ancora dopo, Wanda, dopo 899 48 46 10. Aspetto le vostre chiamate. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che vi permetterà di parlare con Gennaro D'Auria. L'unico numero, 899 48 46 10, dalle 9:30 del mattino o dalle 9 del mattino, ma provate più per il pomeriggio, che mi trovate più spesso il pomeriggio, e anche alle 10 del mattino, 10:30, 11, questi sono gli orari dove io presenzio molto fortemente, perché ai telefoni o rispondo io o non risponde nessuno, va bene? Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate e poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi del bar Gran Caramella.

0: dottore, abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo.
1: Salutiamo a lui,
0: Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo qualsiasi professionale, cosa, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla, legato al web.
0: Puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale, va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. E se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto, veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché ho voluto fare un regalo anche agli amici di gennarodauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza, vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito gennarodauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, ma sarà il sito della radio, che è RCS Net,
0: RCS Network, giusto?
1: RCSnetwork.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCSnetwork.it.
0: Ah, ecco, RCSnetwork.it, quindi sì, voi benissimo vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Ci sentiamo più tardi, fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai. In gamba, salutami Matteo, ti chiamo dopo, ciao.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Norma mia. Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Pensa un po' te, eh? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Ditemi.
2: Parlo con Gennaro D'Auria?
0: Sì, e con chi?
2: Buongiorno Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
0: Sì.
2: Siete grandioso, siete una grande.
0: E grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
2: No.
0: Allora, vediamo un pochettino. Io rimanga. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, un attimo solo, Grazie per i complimenti che vi ha detto prima. Siete grandioso, grazie. Vi saluto. Grazie, vi voglio salutare, signorina. Ciao. Forse telefonica, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Flautino.

0: puttana, no.
1: Questo lo dedichiamo alla ragazza di prima, no. Questa canzone. Abbiamo un'altra diretta, non ci possiamo fermare qua. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì, allora buongiorno signora, ditemi.
2: Niente, volevo sapere se arriva un bambino.
1: Sì. Gennaro chi è?
2: Mio marito.
1: Infatti lo vedo. Quando siete nata?
2: 1671.
1: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
2: Ma perché, lo vede lontano?
1: Sì.
2: Va bene.
1: Non lo vedo vicino, auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
2: Grazie, grazie, buona
1: arrivederci.
2: Giornata.
1: Allora, 899-48, adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le 899-48-46-10. Queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato ancora.

0: signori. Eccoci qua con le nuove musiche. Andiamo alla prossima. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casa Nuovo.
0: Sì.
1: Benvenuto.
0: Quanto siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, fermatevi. Voi sapete che io sono Gennaro Solo Verità, che a me dice la verità. Con vostra moglie voi quando fate rapporto non sentite più quella vibrazione da uomo nei riguardi di vostra moglie. Anna chi è? Diciamo, è un'altra persona che voi amate?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, non ho capito.
0: Ho detto, con vostra moglie io vedo che il rapporto non sentite più quella vibrazione d'amore che sentivate una volta.
1: No, no, non è così, Gennaro.
0: No, perché io vedo qua, sulle mie carte, la volete bene a vostra moglie, però non sentite più quella forza come una volta, insomma. Non so spiegarmi, insomma.
1: Okay.
0: Anna, chi è questa Anna?
1: È mia moglie.
0: Sì, ma da quando se n'è andata?
1: Sono 4 anni.
0: Ma voi l'avete trattata anche male.
1: Sì.
0: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
1: Cioè, no, veramente pure lei me l'ha detto, però io non ricordo.

0: Vuole tempo, sì, non è una cosa immediata. Ma alla fine voi ce la farete. Si chiama Anna, vostra moglie?
1: Sì.
0: Voi che lavoro fate? Cosa svolgete?
1: Io lavoro a Pomignano d'Arco.
0: Nelle macchine?
1: Sì.
0: Ma su che cosa non andavate d'accordo voi?
1: Sì, no, quando si va oltre, nel senso che anche io ho tradito mia moglie, non è...
0: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
1: Sì.
0: Lo so, e la state continuando a tradire.
1: No.
0: Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
1: Sì.
0: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
1: No.
0: Chi è questa donna che io vedo qua?
1: Era un'amica, non è che...
0: La vedo molto disponibile.
1: Sì, sì, no, ma in questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
0: Certo, però siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: Perché ho visto, vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
1: Può essere anche, però.
0: No, può essere nel mio vocabolario della lingua ghiattana non esiste. Io voglio solo sapere. Nel mio vocabolario non esiste nella lingua ghiattana questo coso. Io voglio dire, lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
1: Sì.
0: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi tornerete con vostra moglie, state sereno. Alla fine ci riuscirete.
1: Speriamo quanto prima.
0: Io me lo auguro, non la tradisca più a sua moglie.
1: No.
0: Auguri.
1: Grazie. Ciao.
0: Quarantotto, 46, 10 per la vera magia.

0: passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Volevo sapere se mi sposo.
0: Sì, quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio, buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte, quindi auguri, buona giornata. Purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma lo carmara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi, cioè pensate se dovete andare in un studio privato, no? Cioè i tapigliama anche necessita mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro, e poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità, quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa

0: avete a disposizione. Vi mando, vado in privato, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione, chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze, le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita, è importante. Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro Niente. Solo Verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma guarda, tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come si è andato?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene
0: solo
1: ci
0: verità,
1: sono
0: solo
1: e
0: verità,
1: vogliono
0: scusa.
1: Bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può fare arrivare a un certo punto che Killington Jurn se ne fa 4-5 volte? Cascia stona sua, se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Appetito. Ma che la seconda me, altri che appetito.
1: ci
0: viene l'indigestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo. Perché l'indigestione è una brutta cosa. Ha troppo cammina che avanza a mano per 5-6 urn. Ti è piaciuto il zucchero filato? E fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti in radio perché...
0: Però dovete,
1: sito,
0: con la vostra mente,
1: agisci
0: una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità, l'ha già arrivata a sto livello, lo voglio bene. Almeno sappiate perché io mi allontano. Il sito non c'entra niente, vi ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger, e fatti chi lui e chi lui papa che pare un demone. Maronami, io quando vado a vedere Michele Ranzinger, mi piace molto quel papa. Me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire, mamma, pare Lucifero.
1: Glielo devi dire. Anche perché infatti
0: è
1: un po'
0: successivo
1: vederlo
0: Madonna, ma
1: guarda, in effetti fa un po'
0: solo verità. Invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè, quello in verità è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto,
1: perché
0: è
1: mi
0: molto
1: piaceva
0: bello.
1: Fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartone.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli,
1: sì.
0: Da Milano?
1: Sì, no, l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrei modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS. E quello è quello che... RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. RCSnetwork.it.
1: Sarà.
0: Maronna, è come lungo su fatto. Mamma.
1: No, non ti preoccupare perché noi sappiamo sempre come...
0: Vogliatemi bene.
1: Noi
0: veramente vogliatemi
1: bene, tu lo sai.
0: Okay.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Okay.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere e penso.
0: Guarda,
1: che...
0: ma questa non è una diretta, questa è una guerra. È
1: non
0: una
1: so,
0: guerra
1: però
0: questa.
1: Penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti bene e per
0: cari.
1: Farti capire che tu sei una persona fondamentale di questa società di oggi.
0: Siete
1: perché...
0: cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già c'hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: No, attività. No, infatti. Solo Vabbè. Verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

06 10 899 48 46 10. Gennaro D'Auria, vai in privato. 899 48 46 10.

899, questo pezzo andava per Solo Verità, grande amigos di Gennaro D'Auria, come il sito Angelo Azzurro. Suros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro. Io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, eh? Mi hai fatto quello show sul sito. Se ti agnappo ti stritolo, ragazzo. Sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899 48 46 10. 899 48 46 10. La linea è libera.

899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione. Se mi chiamate adesso, sono a vostra completa disposizione.

0: abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24/12/66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene. Ma chi avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, no, discussione no.
0: C'è un disaccordo su qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: Passato, no.
0: O dice a Mavretà o ci illumini qua, qua, qua, perché io vedo un tradimento in passato. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, no, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non avete fatto?
1: No, no.
0: Babbo, sono un bugiardo. Che vi devo dire, sono un bugiardo?
1: Voi?
0: Eh certo, perché le carte mi dicono che voi l'avete fatta e voi mi dite di no. Ricordatevi bene.
1: No, no, non ho fatto niente.
0: Non avete fatto niente?
1: No, no.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci. Io lo vedo chiaramente, non ha fatto niente, babbo. 10 Pater Nostri, 10 Ave Maria fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché il Gennaro D'Auria lo conoscete troppo bene.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria per un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 per parlare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
0: Che volete sapere riguardo
1: sua figlia? Questo è il ragazzo giusto per lei.
0: Allora, Chiara chi è? Cominciamo a dire questo.
1: Mia figlia.
0: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciata, il ragazzo l'ha abbandonata a sua figlia?
1: No.
0: Si sono, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: Vuol dire hanno avuto dei bisticci, cioè non, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
1: No.
0: Non parlano più con Manavot?
1: No.
0: Sì, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: E quando una lava dei bisticci, che succede? Spiegatemi, perché io sono poco ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
1: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
0: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e vi facete un po' i fatti vostri e lasciate stare due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a mezzo, pure un coppa all'amore. 899 48 46 10.

0: Ciao Gennaro.
1: Ciao, allora, come ti chiami?
0: Andrea.
1: Da dove chiami?
0: Da Napoli.
1: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
0: L'amore.
1: Quando sei nato?
0: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
1: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3, vediamo un po'. Domanda
0: due.
1: Secca. 2.
0: 2.
1: Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
0: Sì, sì.
1: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
0: Sì, sì.
1: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
0: Ciao!
1: Ciao! 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Nel fondo rosso, Bologna. Movistar Orchestra. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, a 6 anni, a 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così. O proprio non parla proprio.
2: No, fa dei gesti.
1: Per esempio, se deve dire papà.
2: Lo dice a modo suo.
1: Ad esempio, fatemi sentire.
2: Si mette a gridare, questo è quello che fa.
1: Però riesce a dire pa?
2: Sì.
1: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
2: No.
1: Auguri comunque.
2: Va bene,
1: migliorerà, ciao. Vostro figlio migliorerà con l'aiuto dei medici, solo senza che lo portata con l'aiuto dei medici, mi raccomando, eh?
2: Va bene.
1: Auguri. 899-48-46-10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899-48-46-10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, Wind, TIM, Vodafone, H3G, tutti i telefonini satellitari, telefonini con contratto e anche da rete fissa, 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io.

annuncio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua all'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro, 899 48 46 10.

Ah, finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899 48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo sì. No, alla fine.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questa bella canzone, lo ricordi 4-5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899 48 46 10, vado in privato.

0: campane.
1: Versione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo Il

0: fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene. Abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la vostra data di nascita.
1: 25-5-64.
0: Non vi sento, guarda, vi prego, umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25-5-74.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la è vostra moglie?
1: Sì.
0: Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto l'echenio?
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto? Solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se ne è accorta? Che sintomi dolori comporta?
1: Dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno, per caso, quando faceva il pupuccio, buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapie di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci. Okay. Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. E Gennaro D'Auria vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10., per parlare con Gennaro.

ascoltatori di Radio Camargo Listerio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camargo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte.
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4 o 5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: No, io sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molta in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che video. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo...
0: Sì, allora, vediamo un pochettino, quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora Allora, abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quando sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
3: Gennaro,
0: questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Tu
0: hai avuto un'unghia ingarnita? Hai avuto un'unghia ingarnita che ti ha fatto buttare il veleno, il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia ingarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
3: No, proprio
0: quando te la stavano estirpando?
3: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia ingarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
3: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia ingarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
3: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque, no, Antonio.
3: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
3: Svegia.
0: Salvatore chi è?
3: Salvatore?
0: Sì.
3: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
3: Aspetta un attimo, ti passo a Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire.
3: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
3: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare. Io mi devo purtroppo astenere.
3: Gennaro,
0: ditemi.
3: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
3: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
3: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
3: È un bel nome, Ditto.
0: Perciò t'aggio, Ditto, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
3: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola però.
0: Un amante.
3: Amante.
0: Mi sono spiegato bene?
3: Ferma.
0: Sì. Tu vuoi sapere la verità?
3: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
3: mai.
0: Ammarisci la verità. Hai fatto il corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera voglione la tua che non puoi immaginare. perciò che l'età lasciata in passato, parlo del tuo passato,
3: E parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
3: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto il corno anche la guaglione che insomma.
3: C'è una amica, una sulle ci ha fatto il corno.
0: Ma perché fai sti coso?
3: Mi piace, lo che devo fare.
0: Ti piace fare l'amore?
3: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
3: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
3: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu dici, comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Dici, ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: E salve, con chi parlo?
4: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
4: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
4: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
4: Sì.
0: Che state facendo come cura?
4: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
4: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
4: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
4: Sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
4: Sì.
0: Catello chi è?
4: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti,
4: No, non ho avuto nessun catello.
0: Qualche familiare, evidentemente.
4: No,
0: perché mi esce qua.
4: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
4: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
4: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
4: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
4: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
4: Sì.
0: Sì, sì, sì.
4: Da quanto tempo?
0: Non è molto lontano.
4: Mm.
0: Non è molto lontano.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il
0: 25
1: 12
0: sì
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili. Lei lavorava in delle fabbriche, appunto, dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto. Perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone. La licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha
1: sì,
0: licenziato?
1: Sì, a me sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io ah. devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato? Ah. Quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima.

0: tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
2: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
3: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
1: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
2: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
1: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
2: Per il momento...

0: Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e anticiclonico con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero, Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. I

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste.

0: Immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
1: Elise Lein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
0: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
1: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina Gianni Di Vita.
0: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899-4846-10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione i boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm3 di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana.

la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e dimmi che non vuoi morire. Mina, la banda, Adriano Celentano, il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.
1: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: cosa succede?
1: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria. Immagini su

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasporto ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

Sapore di sale. Teresa De Sio, Voglie tornare. Umberto Balsamo, L'angelo azzurro. Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore. Un altro giorno.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Ciao, sono Max Martinelli, mi trovo su RCS Napoli, la radio storica di Napoli. Tra poco ci divertiremo con la Exclusive Dance Chart, la classifica del...

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo e li suoniamo qui all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: Lascia la chart questa settimana
0: con i The Colors e la

0: scorsa.
1: Vecchio podio micidiale, scusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. In discussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back, inizia da qua. I can't.

Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale

la carrozza. Eccola la regina del re del pop mondiale. Arriva lei alla number 8, Madonna. Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

0: Fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Yanader, Toby, Joel Curry, David Guetta, High Vision, The Bausa, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il disco flashback.
1: Disco

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

numero 2 lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello

Burna Boy, Usel, Ultrana Te. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number one, Exclusive.

0: torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 22:07.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
2: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
3: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
2: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
3: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
2: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto

0: dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Suagata e per l'appunto Razzetti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899-484610 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Il detto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli.

0: e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sanchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
0: Elise Lyne ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
1: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
0: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
1: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa per

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione Europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato, accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignana, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
13: Buonasera dalla redazione.
14: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
13: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
14: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
15: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
13: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
14: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina Gianni Di Vita.
13: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

quelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato trovi un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è Luna.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
2: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
3: Elise Lyon ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
2: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
3: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
2: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899-4846-10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta WZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione i boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km orari senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
15: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
16: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
17: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
18: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
16: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
17: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
16: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti, Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52.